Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme,

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Le parole ti amo. Scrivile sulla sabbia, nell'acqua e nel vento.

Successi travolgenti, un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft. I could stay awake just to hear.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: I miracoli accadono nelle anime che cercano parole e sogni d'amore.

0: con chi sei.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
2: I legami più profondi non sono fatti né di corde né di nodi, eppure nessuno li scioglie.

0: But you're just a boy.
1: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.

È giovedì 15 di ottobre 2026. Branco le stelle, previsioni astrologiche, segno per segno. Ariete, finanze in rialzo. Giove ottimo per le operazioni bancarie, visto che transita in Leone, che è il segno dell'oro. Io suggerisco di investire in lingotti d'oro. Ma questa previsione, come ricorderete, amici ascoltatori, io la sto facendo da mesi, cioè dal momento che Giove è entrato in Leone, e i fatti ci danno ragione. Toro, Venere sa che avete molti motivi per essere nervosi nel lavoro anche, però io dico sempre: misura, diplomazia, profondità. Poi se arriva la necessità di fare un compromesso per voi utile, perché no? Gemelli, Mercurio consiglia visita specialistica. Transita infatti in aspetto ideale per le cure mediche e medicinali. Cancro, parlate con i vostri collaboratori, con chi vi serve, insomma, prima di domani. Avete bisogno voi di eventi, avete bisogno di emozioni eccezionali, perché voi siete eccezionali anche in amore. Leone, se volete vivere sereni, leoni, non dovete dire tutto, anche se c'è questo diavoletto in voi che vi fa parlare. Ma una cosa è parlare, un'altra cosa è sparlare. Non mi viene questa mattina perché sono raffreddato. Vergine, rivedete le collaborazioni. Venere propizia attrazioni nuove, magiche, durante i viaggi. Bilancia, il vostro delicato corpo però già sente il disturbo della luna di domani, che richiederà attenzione in famiglia. Soldi, anche a voi, visto Giove, consiglio investimenti in oro. Scorpioni, c'è parecchia stanchezza fisica, cari miei, non può essere diversamente con Marte che impazzisce in Leone, e poi questo procura anche molta sonnolenza. Sagittario, c'è questa forza che vi è arrivata e che vi aiuta a ricostruire quello che è stato già demolito e che vi interessa nel lavoro. Capricorno, questo mese, Capricorno, le stelle hanno scelto voi. Indirizzatevi verso obiettivo o verso la persona che avete deciso di conquistare. Auguri da parte mia. Acquario, concentratevi sulle questioni scritte, perché avete Mercurio negativo, Giove legge negativo. Bisogna stare attenti, è il mio preciso dovere avvertire il pubblico quando sento che qualcosa potrebbe non andare. Ma comunque vada, l'amore c'è. Acquario, Pesci, raccogliete le forze, le idee, però non oggi, attaccherete domani senza fare sconti a nessuno. Branco e le stelle. La luna in Sagittario fa anche litigare. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo anche domani. E a proposito delle litigate, a un certo momento io non ce la facevo più e gli ho detto chiaro e tondo: finiamola, Esther. Cosa? Ah, no, non puoi fare come Marcantonio, che da un momento all'altro mi pianta a Roma
e si butta su Cleopatra.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
3: Le uova naturelle.

0: Buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. È giovedì 15 ottobre, lo leggo bello scritto perché se fosse per me avrei già perso la cognizione del tempo, invece è già giovedì e noi siamo qui ad affrontare questa sveglia insieme fino alle 9. Oggi si ricorda Santa Teresa d'Avila, mistica spagnola e dottore della Chiesa, riformatrice dell'ordine dei Carmelitani, e noi facciamo gli auguri a chi porta questo nome e tanti auguri anche a chi oggi festeggia il compleanno. E vediamo un po' chi di famoso nasceva di 15 ottobre. Tanti auguri a Fedez, che è archiviata l'estate complicata tra un ricovero e qualche nuovo scontro mediatico, adesso appare più sereno e sui social inizia a mostrarsi anche come tenero papà. Tra l'altro proprio ieri ha mostrato il piccolino che si apriva in un meraviglioso sorriso. E poi buon compleanno anche a Sarah Ferguson, duchessa di York, che dopo essere stata privata del titolo di altezza reale per via dello scandalo Epstein, adesso sembra pronta a raccontare tutto in un'autobiografia, per cui secondo i rumors, però nulla di confermato, avrebbe già incassato un anticipo a 7 cifre e sarebbe pronta a far tremare la famiglia reale. Poi tanti auguri al regista pluripremiato Matteo Garrone e a un giornalista che in pochi vorrebbero trovarsi davanti, perché quando arriva lui significa che sta per arrivare un bel tapiro, Valerio Staffelli. E infine ricordiamo due grandi nomi della cultura. Nietzsche, tra i filosofi più influenti e discussi della storia del pensiero occidentale, e Italo Calvino, una delle figure di primo piano nel panorama letterario e politico del Novecento. E vorrei concludere ricordando che era il 15 ottobre del 1940 quando debuttava nelle sale americane Il grande dittatore di Charlie Chaplin, un capolavoro assoluto.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
2: Dicono alcuni che sulla Terra Nera la cosa più bella sia un esercito di cavalieri. Altri dicono di fanti, altri dicono di navi. Per me, invece, è ciò che si ama.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: just like a song when we
1: When We Were Young di Adele su Dimensione Sono Soft. Quando eravamo giovani, ti ricordi? Quando eravamo giovani e magari non avevamo la sveglia così presto perché andavamo a scuola, si entrava alle 8:30 e ci svegliavamo all'ultimo minuto. O forse no, perché dipende quanto la scuola fosse vicina a casa o meno. Comunque, adesso è tempo di svegliarsi, è tempo di affrontare la giornata e per farla al meglio tra poco ascoltiamo insieme le previsioni del tempo con i nostri amici di Trebi Meteo.
2: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
3: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
4: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
3: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
4: Ma dove?
3: Da Autochioda.
4: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
5: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
6: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
7: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
9: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
10: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
9: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame. Metricologico SHS, istitutogiglio.it.
11: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano, aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
12: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
13: Allegrisa, Allegrisa, avete comprato la macchina elettrica e volete ricaricarla con i cavi dell'alta tensione del San Gottardo nel vostro garage con una bella presa lunga? La soluzione è una sola, precisa.
12: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
14: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
15: Tanti sconti con offerta finanziaria.
14: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
15: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
14: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
15: Jeep Avenger benzina da 18.990.
14: Pandina Hybrid da 12.490.
15: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
14: Denicar.it.
16: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
5: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
2: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
17: Il contesto si mantiene stabile anticiclonico anche giovedì al nord-ovest. Tra Piemonte e Lombardia cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con al più qualche foschia, qualche banco di nebbia al primo mattino sulle pianure, specialmente lungo il Po. Contesto climatico anche molto gradevole, molto mite, con valori diurni che superano anche i 22-23 gradi al pomeriggio in pianura e in città, a Milano e Torino. Poi da venerdì arrivare un po' più umida porterà maggiori annuvolamenti, soprattutto nel weekend in Piemonte. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

l'altro giorno ho trovato una scusa per potergli parlare. Ehi Luca, ne è passato del tempo. Sì vabbè, ma adesso lasciami andare. Non credevo di essere stato violento,

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

So Easy to Fall in Love di Olivia Dean su Dimensione Suono Soft. E guarda caso, tra poco nell'appuntamento Good Life parleremo proprio di amore o di affetto in generale, perché oggi è una giornata in cui si festeggia questo.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono su Dimensione Suono Soft. Ormai ogni giornata, devo dire, è pensata per ricordare qualcosa o per festeggiare qualcosa. A volte sono giornate più importanti, a volte si festeggiano cose più leggere e magari divertenti. Oggi, allora, te lo dico, è il I Love You Day, cioè una giornata dedicata alle dichiarazioni d'amore o d'affetto in generale. E attenzione, perché non è che servono fiori, cene costose o grandi discorsi, no. Serve semplicemente una frase che però purtroppo troppo spesso secondo me diamo per scontata, che è ti voglio bene. Perché dico ti voglio bene però? Perché la cosa curiosa è che nelle diverse lingue l'affetto viene raccontato in modi molto diversi. In italiano noi possiamo distinguere il ti amo dal ti voglio bene, in inglese invece dicono tutto nello stesso modo, I love you. In Giappone invece pensa la dichiarazione diretta dell'amore è tradizionalmente meno frequente nella conversazione quotidiana. Insomma, anche per dire una cosa semplice come il ti voglio bene, entra in gioco la cultura, cioè è tutto un fatto culturale. Però c'è una ragione molto concreta per riscoprire questa giornata, cioè non sempre le persone che amiamo sanno quanto sono importanti per noi. Pensiamo di averlo già dimostrato abbastanza e invece ogni tanto sentirlo dire ha un valore completamente diverso. Quindi oggi possiamo scegliere una persona e mandarle un messaggio senza aspettare il compleanno, Natale o un anniversario, perché non serve sempre aspettare qualcosa. A volte, come oggi, basta dirlo e non serve neanche scrivere una pagina. Basta dire ti ho pensato e volevo dirtelo, semplice così, gratuito ma anche molto molto potente. Oppure semplicemente sono felice che tu faccia parte della mia vita e vedrai che l'altra persona sarà molto molto felice.
1: Dimensione Suono Soft.

Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Io penso sempre ai figli e alle figlie dei cantanti che possono dire: questo pezzo l'ha scritto per me, ma che bellezza deve essere. Ecco, penso sia molto orgogliosa la figlia Carlotta, la figlia di Fabio Concato, di aver ricevuto come regalo dal papà questo pezzo dedicato proprio a lei. Fiore di maggio appena riascoltato qui su Dimensione Suona Soft. Nel frattempo la redazione è pronta, quindi tra poco ascoltiamo le news, ma prima voglio ricordarti che ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. E solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89. Però attenzione, i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio, a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita il sito istitutogiglio.it.
1: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan, con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile, con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da €16.900. Info su nissan.it.

0: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
1: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
1: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Da oggi a Milano si possono accendere i termosifoni per 8 ore al giorno, almeno fino alla fine del mese, lo prevede l'ordinanza comunale. Trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista in carcere a Voghera, un 19enne del Pavese. L'indagine è nata dagli approfondimenti sul caso di un altro estremista pavese arrestato lo scorso aprile. Un video girato con 3 giovani rapper bresciani si è trasformato in una raffica di insulti e commenti violenti sui social. Perciò la sindaca di Brescia, Laura Castelletti, ha deciso di presentare denuncia. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia. Domani stop di 24 ore e presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio, non ingranano le italiane in Champions. Anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Oggi il Consiglio europeo, sul tavolo i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina, la Premier Giorgia Meloni a Bruxelles. L'informazione torna tra un'ora.
6: Proseguiamo questa sveglia insieme di giovedì 15 ottobre qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. E pensa che bello se per un pomeriggio i bambini potessero scoprire come nasce uno strumento musicale mentre mamma e papà si godono un calice di vino. Ecco, direi che è un programma che mette d'accordo tutta la famiglia e non è un sogno, è realtà. Oggi pomeriggio ai Navigli, alla ex fornace di Alzaia Naviglio Pavese, arriva un appuntamento dedicato ai bambini dai 6 ai 12 anni tra artigianato e musica. Ad accompagnarli in questo viaggio ci sarà il maestro liutaio Nicola Monsino, che farà scoprire ai più piccoli l'arte di costruire uno strumento, perché ovviamente dietro una chitarra, un violino, un violoncello non è che c'è soltanto musica, c'è anche manualità, pazienza e soprattutto tanto tanto lavoro. E dopo aver scoperto come si passa dal legno al suono, ci sarà spazio anche per l'ascolto. Un famoso violoncellista si esibirà con un preziosissimo violoncello Farina del 1910. L'evento è gratuito, con offerta libera, però la prenotazione, te lo dico, è obbligatoria. Insomma, un'occasione per far scoprire ai bambini la magia della musica dal vivo e anche un antico mestiere. E per i genitori, diciamolo pure, è un momento elegante per trasformare il pomeriggio in famiglia in un'esperienza culturale con anche un bel brindisi finale.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
8: Abbi un cuore che mai indurisce. Un carattere che mai si stanca. Ed un tocco

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Nessun rimpianto su Dimensione Sono Soft degli 883. E per chi volesse sapere un po' di più sulla storia di questo gruppo, su come è nato, il successo che ha avuto e poi anche come si è sciolto, c'è una serie molto bella arrivata alla seconda stagione che è in onda proprio in questo periodo.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica. Acquista su Amazon.
5: Da 25 anni con ING. Puoi.
6: Sì, ma cosa?
5: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
6: Ah, e per i risparmi?
5: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
6: Mica male!
5: E allora scegli ING.
6: Vado subito su ing.it.
5: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
7: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
8: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
9: La modalità vacanza è terminata.
10: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
11: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
12: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
13: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
14: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
13: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
15: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
13: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
16: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
17: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
18: Pensate, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca.
19: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco, Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
20: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre, scopri esperienze e promo esclusive in in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
21: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
0: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
21: Ma dove?
0: Da G-Villa.
21: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
22: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
23: Il contesto si mantiene stabile anticiclonico anche giovedì al nord-ovest. Tra Piemonte e Lombardia cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata, con a più qualche foschia qualche banco di nebbia al primo mattino sulle pianure, specialmente lungo il Po. Contesto climatico anche molto gradevole, molto mite, con valori diurni che superano anche i 22-23 gradi al pomeriggio in pianura e in città, a Milano e Torino. Poi da venerdì arrivare un po' più umida porterà maggiori annuvolamenti, soprattutto nel weekend in Piemonte. Con questo è tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.

Eyes Closed di Ed Sheeran su Dimensione Suono Soft. Come stai messo con la puntualità? Sei un ritardatario, una ritardataria o non sopporti chi è sempre in ritardo? Ecco, di questo parleremo tra poco, perché non sempre è facile essere puntuali. Alcuni non ci riescono e forse dobbiamo imparare ad essere un po' più tolleranti.

0: Ancora buongiorno da Laura Buono. C'è una frase che conosciamo tutti: arrivo tra 5 minuti. Peccato che a volte quei 5 minuti diventino 15, addirittura 20. E la cosa curiosa è che, secondo la scienza, chi arriva sempre in ritardo non è necessariamente maleducato o poco rispettoso. Cioè, gli esperti spiegano che spesso c'entra il modo in cui il nostro cervello percepisce il tempo. C'è chi è convinto di riuscire a fare mille cose prima di uscire di casa, chi sottovaluta sistematicamente i tempi di preparazione, chi è semplicemente un nottambulo costretto a vivere con orari che non sente propri. E in alcuni casi possono entrare in gioco anche difficoltà più profonde nella gestione del tempo. Però la buona notizia è che si può migliorare, cioè basta imparare a calcolare non solo il tragitto ma anche quei minuti invisibili, chiamiamoli così, che perdiamo cercando magari le chiavi, aspettando l'ascensore o tornando indietro perché abbiamo dimenticato qualcosa. Insomma, forse il problema non è l'orologio, ma il nostro personalissimo rapporto con il tempo. E ammettiamolo, tutti conosciamo qualcuno che è già in ritardo ancora prima di calcolare i tempi. E dipende se siamo noi quei ritardatari oppure se è qualcun altro.
1: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Gli altri siamo noi di Umberto Tozzi su Dimensione Suono Soft, a chiudere questa seconda ora di Sveglia Insieme, in cui abbiamo imparato che forse dobbiamo essere più tolleranti con chi è sempre in ritardo. La buona notizia è che i ritardatari però possono imparare ad essere un po' più puntuali. Ci si può applicare e ci si può riuscire.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
4: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
5: E le bollette a sorpresa.
4: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
5: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
4: Lo vedo, è uno spazio a 5.
6: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
8: Le uova naturelle.
9: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
10: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Insulti e violenze sessuali in una RSA nel milanese. Vittime 4 anziane, 3 operatori, sociosanitari interdetti dalla professione, 2 uomini e 1 donna. Una 4ª operatrice indagata per minacce aggravate. Operazione dei NAS di Milano coordinati dalla Procura di Lodi. Trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista in carcere a Voghera un 19enne del Pavese. L'indagine è nata dagli approfondimenti sul caso di un altro estremista pavese arrestato lo scorso aprile. Trasporto pubblico a Bergamo, nuovo sciopero di Arriva Italia.

0: Coppa di 24 ore presidio, salve le fasce di garanzia. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Europa League, tra i match di stasera, Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference, Atalanta-Pafos. Oggi il Consiglio europeo, sul tavolo i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina. Seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma per il Papa, dagli esami post-operatori, quadro regolare. L'informazione torna tra un'ora.
1: E siamo arrivati all'ultima delle tre ore di Sveglia Insieme qui su Dimensione Suono Soft. Ciao da Laura Buono. Allora, lo posso dire, ci sono canzoni di cui ci basta sentire l'inizio e veniamo subito trasportati in altri tempi, e magari indietro nel tempo a tanti ricordi. E se ascoltiamo per esempio The Final Countdown, siamo subito trasportati negli anni 80, magari con i capelli cotonati. Perché cito questo pezzo però? Perché gli Europe stanno celebrando quest'anno i 40 anni di il loro brano più famoso e stasera saranno proprio qui a Milano all'Alcatraz, questo bellissimo evento che però mi dispiace dire è già sold out, è tutto esaurito, quindi o uno ha già il biglietto oppure tocca trovare un'occasione dell'ultimo minuto. Comunque, per chi pensa che sarà soltanto un'operazione nostalgica, non è così, perché la band sta portando in tour anche il suo nuovo album, cercando di tenere insieme passato e presente, anche se ovviamente neanche a dirlo le canzoni più attese sono i loro grandi classici e in particolare proprio The Final Countdown, la canzone che dà anche il titolo all'album e che sarà lasciata per ultima. Certo, ne è passato di tempo da quando loro erano ragazzini di periferia di Stoccolma e non immaginavano di diventare, anche se per un breve periodo, una delle band più famose al mondo. Però 40 anni dopo possiamo dire che gli Europe sono ancora qui, con 12 album alle spalle e un pubblico che continua a riempire concerti. E allora forse possiamo dire che ci sono mode che passano, acconciature che forse sarebbe meglio anche dimenticare, ma certe canzoni no. Certe canzoni, possiamo dirlo, hanno un conto alla rovescia che non arriva mai a zero. It's the final countdown. No, meglio che non canto.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Se tu fossi una lacrima, io non piangerei per paura di perderti.

0: A giugno
1: per te
0: il sorriso degli umani
1: e per te
0: un'aranciata fresca,
1: per te
0: lo scodinzolo dei cani
1: e per te
0: il colore delle foglie,
1: la forma strana delle nuvole
0: e per te
1: il succo delle mele
0: e per te
1: il rosso delle fragole.

le stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Before You Go su Dimensione Sono Soft di Luis Capaldi, a cui si vuole tanto bene, un ragazzo con una forza incredibile che è tornato a fare musica dal vivo, è tornato ad esibirsi live. Siamo molto molto contenti, anche perché è meraviglioso da vedere, da ascoltare, soprattutto dal vivo. Quest'estate è stato alla Fiera Milano Live, fortunato chi l'ha potuto vedere, e sta continuando adesso il suo tour mondiale. Tra poco sarà negli Emirati Arabi Uniti per finire poi in Australia.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
4: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento.
5: La modalità vacanza è terminata.
6: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
7: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
8: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
10: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
11: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
10: Foton, i solidi pick-up.
11: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
10: Changan, le auto super tecnologiche.
11: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
10: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
12: Ehi tu!
13: Dico a te!
12: Sì, tu! Sei under 35!
14: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
12: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro! Versione con cambio automatico al prezzo del manuale, TAN 5,99%, TAG 7,11%!
14: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
15: Autorigoldi!
16: A Milano dal 1906, autorigoldi.it.
17: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
18: Sei andata a una sagra?
17: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
18: E si mangia?
17: No, ma ti sazi di sconti.
18: Brico Cay, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
19: Brico Cay, più vicino a te.
17: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
20: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
21: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
20: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
21: Ma dove?
20: Da G-Villa.
21: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Givilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.givilla.com.
13: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
15: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
13: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
15: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
13: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
15: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
22: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
23: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
24: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
25: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
24: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
25: Basta che sia Juke!
26: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
25: Wow, una bomba!
24: Tranquilli, intendeva l'offerta!
26: Anche sabato e domenica.
27: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
28: Dimensione suono soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

0: può finire.
1: Tiziano Ferro con Non me lo so spiegare su Dimensione Suono Soft. E noi invece siamo fortunati perché abbiamo chi le cose ce le spiega per bene. È arrivato il momento del nostro uomo delle stelle, il nostro Branco che legge le stelle, capisce che giornata abbiamo e ci dà anche tutta una serie di consigli preziosissimi. E allora ascoltiamolo segno per segno.
2: È giovedì 15 di ottobre 2026. Branco le stelle, previsioni astrologiche, segno per segno. Ariete, finanze in rialzo. Giove ottimo per le operazioni bancarie, visto che transita in Leone, che è il segno dell'oro. Io suggerisco di investire in lingotti d'oro. Ma questa previsione, come ricorderete, amici ascoltatori, io la sto facendo da mesi, cioè dal momento che Giove è entrato in Leone, e i fatti ci danno ragione. Toro, Venere sa che avete molti motivi per essere nervosi nel lavoro anche. Però io dico sempre: misura, diplomazia, profondità. Poi se arriva la necessità di fare un compromesso, per voi utile, perché no? Gemelli, Mercurio consiglia visita specialistica. Transita infatti in aspetto ideale per le cure mediche e medicinali. Cancro, parlate con i vostri collaboratori, con chi vi serve, insomma, prima di domani. Avete bisogno voi di eventi, avete bisogno di emozioni eccezionali, perché voi siete eccezionali anche in amore. Leone, se volete vivere sereni, leoni, non dovete dire tutto, anche se c'è questo diavoletto in voi che vi fa parlare. Ma una cosa è parlare, un'altra cosa è sparlare. Non mi viene questa mattina perché sono raffreddato. Vergine, rivedete le collaborazioni. Venere propizia attrazioni nuove, magiche, durante i viaggi. Bilancia, il vostro delicato corpo però già sente il disturbo della luna di domani, che richiederà attenzione in famiglia. Soldi, anche a voi, visto Giove, consiglio investimenti in oro. Scorpioni, c'è parecchia stanchezza fisica, cari miei, non può essere diversamente con Marte che impazzisce in Leone, e poi questo procura anche molta sonnolenza. Sagittario, cioè questa forza che vi è arrivata e che vi aiuta a ricostruire quello che è stato già demolito e che vi interessa nel lavoro. Capricorno, questo mese, Capricorno, le stelle hanno scelto voi. Indirizzatevi verso obiettivo o verso la persona che avete deciso di conquistare. Auguri da parte mia. Acquario, concentratevi sulle questioni scritte, perché avete Mercurio negativo, Giove legge negativo. Bisogna stare attenti, è il mio preciso dovere avvertire il pubblico quando sento che qualcosa potrebbe non andare. Ma comunque vada, l'amore c'è. Acquario, Pesci, raccogliete le forze, le idee, però non oggi, attaccherete domani senza fare sconti a nessuno. Ebbè, la luna in Sagittario fa anche litigare, Grazie per l'ascolto. Ci sentiamo anche domani. E a proposito delle litigate, a un certo momento io non ce la facevo più e gli ho detto chiaro e tondo: finiamola, Esther. Cosa? Ah, no, no, non puoi fare come Marcantonio, che da un momento all'altro mi pianta a Roma e si butta su Cleopatra.
3: La radio del benessere.

0: L'elefante e la farfalla, dove l'elefante è il protagonista e rappresenta chi si sente un po' goffo, inadeguato in una storia d'amore, e invece la farfalla è l'amato o l'amata, che rappresenta la libertà, la leggerezza, anche se vogliamo la bellezza irraggiungibile. Infatti questo brano è proprio il racconto di un amore impossibile. L'elefante e la farfalla di Michele Zarrillo su Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: E così ce l'abbiamo fatta anche oggi. Abbiamo terminato un'altra sveglia insieme, un'altra sveglia archiviata, e da adesso in poi è tutto in discesa. Abbiamo scavallato la parte più difficile e ora non ci resta che affrontare la mattinata con il sorriso e la compagnia di Francesco Cavuoto, come sempre, fino alle 13. E allora ti lascio con lui, ti auguro uno splendido giovedì, e domani è venerdì, dai che siamo arrivati quasi quasi alla fine, dai che possiamo vedere già il bicchiere mezzo pieno. E per l'ultima sveglia lavorativa della settimana io sarò sempre qui tra le 6 e le 9, mi trovi, e se ti va ci svegliamo insieme. Io ti aspetto. Ciao da Laura Buono, a domani.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
10: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
11: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
12: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso. Il tasso è zero.
11: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero. Due da 89 euro al mese con anticipo.

0: anticipo di 4.000 euro.
1: Autorigoldi Skoda Milano. Tutto black, tranne il tasso che è zero.
2: Autorigoldi!
3: A Milano dal 1906.
4: Autorigoldi.it.
5: Pasticceria Gespan, da anni sinonimo di qualità artigianale, e da oggi la nostra tradizione si supera con una grandissima novità, la frutta realistica. Capolavori di dolcezza fatti interamente a mano nei nostri laboratori. Bellissimi, deliziosi, unici. Vieni a provarla o lasciati ispirare su gespan.it. Ci trovi in via Leonardo da Vinci 19 a Corsico, alle porte di Milano.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Insulti e violenze sessuali in una RSA nel milanese, vittime 4 anziane. 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, 2 uomini e una donna, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Operazione dei NAS di Milano coordinati dalla Procura di Lodi. Trovato in possesso di armi da fuoco e materiale neonazista, in carcere a Voghera un 19enne del Pavese. L'indagine è nata dagli approfondimenti sul caso di un altro estremista pavese arrestato lo scorso aprile. Da oggi a Milano si possono accendere i termosifoni per 8 ore al giorno, almeno fino alla fine del mese, lo prevede l'ordinanza comunale. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Europa League, tra i match di stasera, Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference, Atalanta-Pafos. Oggi il Consiglio europeo, sul tavolo i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina. Nota della Santa Sede, il Papa ha trascorso bene la seconda notte di ricovero al Policlinico Gemelli di Roma. L'informazione torna tra un'ora.
8: Giovedì gnocchi, ma dice che vuoto, ma pensi sempre a mangiare, è l'orario del cornetto, lo so, ma giovedì è giovedì e quando si tratta di gnocchi mi viene subito in mente una sequenza di successi soft, una dietro l'altra da ascoltare in quest'ora di playlist sulla radio del benessere. Buongiorno, io sono Francesco Cavuoto, fino alle 13, ora di pranzo, non a caso, ti accompagno se ti va, poi ti lascerò con Fabiana Sera, intanto vengo lasciato così sotto un portone, disperatissimo, da Laura Buono, che bacio e che saluto e che rincontrerai domani mattina alla sveglia a partire dalle 6 sempre su Dimensione Suono Soft. Intanto Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, le grandi voci del cinema, i 100 secondi di Enrico Mentana, c'è la nostra squadra di giornalisti, ci sono gli aforismi d'amore e poi ci sei tu che sei il nostro assoluto protagonista. Ti va di passare la mattinata insieme a me? La risposta è sì, ottima risposta.
9: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Io ti amo. Lasciami cogliere il mondo sulla tua bocca amorosa e il cielo in un bacio.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia, mai la vita.

0: Fiorella Mannoia, che sia benedetta. Dimensione sono soft. Buona mattinata, buon giovedì da Francesco Cavuoto. Questa è la radio del benessere, la radio dei viaggi. Tra poco torniamo con Travel Experience.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Foton, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
7: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
6: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
8: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
6: Fatto. Domani vengono a prendere le misure.
9: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
10: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Suzuki. Nuova Suzuki e-Vitara.
16: Dual Motor, Dual Desire.
15: Gamma Vitara da 22.950 euro.
17: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
18: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
19: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
20: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
20: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
21: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
0: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taigune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro. Importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
22: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
23: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro. 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAI 12 e 12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
24: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
25: Dimensione suono soft.

0: Mandy, Dimensione Sono Soft, buona giornata, buon giovedì, io sono Francesco Cavuoto, lui invece è BP, Beppe Pellegrino, ce l'ha scritto sugli asciugamani, ce l'ha scritto sulla camicia, ce l'ha scritto sull'agenda e soprattutto ce l'ha scritto in fronte, che è quello che più di tutti riesce a farci immaginare posti meravigliosi nel mondo. Beppe, siamo tutti con te, Beppe.
1: Travel Experience, storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Buongiorno bella gente, spero tutto bene. Oggi torniamo negli Stati Uniti, ma ne abbiamo girato in lungo e in largo, abbiamo fatto le autostrade, i deserti, le città, quelle più belle, quelle più grandi, ma non abbiamo mai parlato di un posto straordinario. E ci sono, secondo me, paesaggi che riconosco ancora prima di averli visitati. Infatti la Monument Valley è stato uno di questi. Perché? Perché quelle torri di roccia rossa isolate nel deserto mi sembrano familiari, perché le ho viste in tanti film oppure replicate in paesi come l'Australia, la Nuova Zelanda, sono abbastanza similari. Ma invece ci troviamo tra l'Arizona e l'Utah, nel territorio nazionale dei Navajo, i famosi indiani. Le formazioni rocciose sono il risultato di milioni di anni di erosione che hanno lasciato in piedi enormi mesas e butes, che sono poi queste tipi di roccia che incontriamo. Immaginate di percorrere la strada panoramica con il finestrino aperto della vostra auto oppure con la moto, e la polvere che si alza dietro la macchina o la moto illumina le pareti di arenaria e cambia il colore delle rocce durante il giorno. Pensate, lasciate, camminate con la macchina, correte con la moto e la sabbia che si alza nel deserto va a confondere i colori della roccia. Bellissimo. La cosa più interessante è che Monument Valley non è solo un set ovviamente cinematografico, è un luogo sacro e importante per la cultura dei Navajo, pieno di storia, tradizioni, significati che hanno ben oltre la bellezza di questo paese. Insomma, non solo film, non solo indiani, non solo cowboys, ma tanta tanta bellezza. E quando guardi quelle torri pensi al cinema, ci ha abituato a vedere il deserto come un luogo di avventure, ma qui, secondo me, la vera avventura è fermarsi, ascoltare e capire che ogni paesaggio ha una storia che merita di essere raccontata. Certo, magari lo faremo più avanti. Ricordate, la Monument Valley negli Stati Uniti è una cosa fantastica, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Overstank, The Reason. Chiudiamo la prima ora in questo giovedì 15 ottobre sulla radio del benessere. Tra poco l'informazione, poi si riparte con l'ora delle Good Life.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Da 25 anni con ING. Puoi.
7: Sì, ma cosa?
6: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
7: Ah, e per i risparmi?
6: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre. Anche per la partita IVA.
7: Mica male!
6: E allora scegli ING.
7: Vado subito su ing.it.
6: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
8: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
9: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
10: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
11: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
12: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
11: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
12: Sì, sì, come no?
13: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vettura in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
14: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
15: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
16: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
15: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
17: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro, lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
18: Sempre informati con Dimensione Suono Soft.

0: Podcast. Notizie dalla città e dal mondo.
1: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione, ben ritrovati. Avrebbero gestito la spedizione di centinaia di chili di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia. 16 indagati, uno di loro residente nel Pavese, perquisizioni in diverse città in tutta Italia, tra cui Pavia e Milano. Insulti e violenze sessuali in una RSA nel milanese, vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, 2 uomini e una donna, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Operazione dei NAS di Milano coordinati dalla Procura di Lodi. È evaso più volte dai domiciliari, arrivando a manomettere il braccialetto elettronico, scattate le manette, trasferito in carcere a Voghera un 26enne. Era stato arrestato per rissa e resistenza a pubblico ufficiale. Calcio, non ingranano le italiane in Champions, anche il Como battuto 3-2 dal Feyenoord e la Roma 3-4 dal Real Madrid. Europa League, tra i match di stasera, Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve. Conference, Atalanta-Pafos. Oggi il Consiglio europeo sul tavolo, i dossier su energia, bilancio della UE e Ucraina. Presente a Bruxelles anche la Premier Giorgia Meloni. L'informazione torna tra un'ora.
2: Conosci una persona capace di trovare qualcosa che non va anche quando va tutto benissimo? Cioè praticamente l'ufficio complicazioni cose semplici, no? Che bella giornata, sì, però domani piove. Ho trovato parcheggio, ma quanto hai pagato? Ho vinto 1 milione, ma con le tasse. Oggi è la giornata dedicata proprio a loro, i nostri amici brontoloni. Claudio Baglioni, che fa pure rima, l'ho cercata, non è che potevamo mettere Amedeo Minghi dopo Brontoloni, abbiamo messo Claudio Baglioni. E tu come stai? Però devo dire che si riparte verso una nuova ora di successi soft di ieri e di oggi, e prima ancora la voce di Liliana Sorrentino ci accarezza il cuore e l'anima con un dolce aforisma d'amore.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Ma se un giorno hai vissuto l'amore vero, sai che è tremendamente penoso soffrire per esso.

0: Giornata dedicata ai brontoloni oggi 15 ottobre, ne parliamo attraverso le nostre Good Life tra poco su Dimensione Suonosoft, di quelli capaci di trovare una complicazione anche nelle cose più semplici.
1: Atmosfere magiche, eleganza e benessere. Questa è Dimensione Suonosoft, la radio del benessere. Una selezione musicale raffinata, pensata per accompagnarti ogni giorno e farti evadere dalla frenesia quotidiana. Musica e stile si uniscono a contenuti dedicati al tuo benessere. Scopri le rubriche Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci dove vuoi, in FM, DAB, online e con Amazon Alexa. Dimensione Suono Soft, la tua pausa di benessere ogni giorno.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
4: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
5: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
6: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
5: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
7: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
5: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
8: La modalità vacanza è terminata.
9: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
10: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
11: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
12: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
13: Ehi tu, dico a te.
14: Sì, tu, sei under 35.
15: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
14: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
15: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
16: Autorigoldi!
17: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
18: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
19: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
20: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
21: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Roastbeef di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona a soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'ambros.it.
22: Renault.
0: Con Renault Captur GPL Eco G i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
16: TAG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
22: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
23: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
24: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
25: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
24: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
25: Ma dove?
24: Da G-Villa.
25: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
26: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
27: Dimensione suono soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: lo conosciamo tutti, quell'amico che tu lo porti al mare, bellissima giornata, e poi ti dice sì, però c'è troppa sabbia. Oppure, che ne so, il caffè è buonissimo qui, sì, però costa troppo. E che ne so, in inverno fa troppo freddo, in primavera l'allergia, in autunno che tristezza. Per alcuni, per esempio, il clima ideale è dura circa 11 minuti, tra il 17 e il 18 maggio, tra le 5 e le 5:11 del pomeriggio, intorno a quell'ora lì. Ecco, oggi è la giornata mondiale dei lamentosi, di quelli che non gli va mai bene niente, delle pentole di fagioli che stanno sempre... Allora, oggi io ti dico una cosa: lamentarsi fa molto, molto male, spegne proprio delle aree del cervello. È inutile dire che bella giornata, sì, però domani piove, oppure ho trovato parcheggio, ma quanto hai pagato? Ho vinto 1 milione! Sì, ma con le tasse vedrai, e poi il 1 milione come fai, dove lo metti? Cioè, c'è sempre la complicazione delle cose semplici. Oggi ti dico, puoi 5 minuti lamentarti. 5, ma veramente con convinzione, lamentati del traffico, del collega, del computer lento, del caffè freddo, del vicino rumoroso. Ti devi lamentare. Poi però devi scegliere una cosa che puoi sistemare, una cosa che oggi è andata bene, quindi almeno 2 pensieri positivi, e guarda e senti la differenza proprio su di te, perché oggi hai sì il permesso ufficiale di brontolare, però poi torna a goderti la giornata. E se qualcuno ti dice che 5 minuti per lamentarti sono pochi, abbiamo già trovato il vincitore dei brontoloni, che è quello che quando gli consegnano la coppa del primo premio per il miglior brontolone del mondo gli dicono: eh sì, però la coppa poteva essere un po' più grande.
1: Dimensione suono soft. One ticket, please.

0: Giorgia con E poi Dimensione Suonosoft. Chiudiamo la prima metà di questa mattinata sulla Radio del Benessere. Tra poco l'informazione, i 100 secondi di Enrico Mentana, poi si riparte con l'ora di Segreti in Tavola. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché 89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto, chiama tu, chiama il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
3: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
4: Le uova naturelle.
5: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
6: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
7: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO alla bolletta.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro, lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, tuo da €269 al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano, aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocauto.

0: chilometri zero.
1: Tanti sconti con offerta finanziaria.
0: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
1: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
0: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
1: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
0: Pandina Hybrid da 12.490.
1: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
0: Denicar.it.
2: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
3: Buona giornata da Cinzia Morgante e dalla redazione. Ben ritrovati. Avrebbero gestito la spedizione di centinaia di chili di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia. 16 indagati, uno di loro residente nel Pavese, perquisizioni in diverse città in tutta Italia, tra cui Pavia e Milano. Insulti e violenze sessuali in una RSA nel milanese, vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, 2 uomini e una donna. Una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Operazione dei NAS di Milano, coordinati dalla Procura di Lodi. Rapine, furti, scippi, spaccio di droga, arrestati un 27enne e un 35enne a Gallarate nel Baresotto, in fuga un loro complice. Calcio, le italiane in Champions, battuti anche Como e Roma, Europa League tra i match di stasera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference, Atalanta-Pafos. Euroleague di basket tra i match di stasera Olimpia-Milano-Dubai. Avrebbe scritto sui social un post ritenuto blasfemo, condannata a morte in Iran una 23enne. L'informazione torna tra un'ora con Fabrizio Gaias, spazio subito ad Enrico Mentana.
2: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
4: È un vertice importante quello che si apre a Bruxelles dei 27 capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea, perché due temi sono pesantissimi. Da un lato è cosa fare in termini di rispetto o scostamento dalle regole europee con la bufera economica ed energetica che è in corso a seguito della guerra d'Iran e dell'Arabia Saudita. E dall'altra parte c'è l'altra guerra, con tutto quello che comporta in termini politici, di aiuti militari, di aiuti economici e di rapporto con l'Ucraina e con la Russia. Questa seconda parte sarà ancora più pesante nell'economia del vertice, perché sarà presente, invitato, anche Zelensky. E come si sa, nei giorni scorsi, anche in Italia, il tema aiuti all'Ucraina è stato molto molto presente nel dibattito politico, e la presa di posizione di ieri di Meloni al Senato ha avuto un eco anche a livello internazionale, perché l'Italia viene posta in una posizione molto vicina a quella dei paesi cosiddetti volenterosi e molto più lontana da Trump. Ma ora bisogna decidere cosa fare proprio nei giorni in cui si sospetta che la Casa Bianca, il Pentagono e Elon Musk col suo sistema Starlink aiutino meno Kiev, esponendo di più quindi chi è assediato agli attacchi aerei e con droni della Russia. L'Europa deve farsi sentire, e deve farsi sentire anche nei confronti della Casa Bianca. Avrà la forza, l'affiatamento, l'unanimità per farlo? È quello che si vedrà nelle prossime ore, in un vertice che probabilmente è storico.
2: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
5: Milano si prepara a trasformarsi in un gigantesco jazz club. Torna Jazz Me, il festival che fino all'8 novembre porterà in città 160 concerti, una sessantina dei quali gratuiti. E la cosa bella è che la musica sarà praticamente ovunque, no? Dal Blue Note alla Triennale, dai grandi teatri ai piccoli locali di quartiere. Quest'anno c'è anche un anniversario speciale, i 100 anni dalla nascita di Miles Davis, uno dei musicisti che hanno rivoluzionato il jazz. Per celebrarlo, una mostra fotografica al Cinemino Nois con alcuni suoi ritratti scattati a Roma nel 1987. Tra gli artisti in programma, sentite Amy Stewart il 23 ottobre al Blue Note, Paolo Fresu il 29 al Teatro Lirico Giorgio Gaber e Gregory Porter il 3 novembre all'Alcatraz. E già stasera al Blue Note puoi ascoltare Murubutu insieme alla Moon Jazz Band tra rap e jazz. Insomma, per 3 settimane Milano avrà una colonna sonora tutta sua. Se senti qualcuno improvvisare per strada, tranquillo, aspetta a suonare il clacson, potrebbe essere un jazzista. Questa è Dimensione Suono Soft, si parte verso un'ora fatta di musica. E che musica! I Police per iniziare, e prima ancora Voce del Cinema, Aforisma d'amore.
6: Parole, canzoni d'amore, emozioni uniche.

0: su Dimensione Suono Soft.
1: A Gisa, la vita di coppia sembra una perenne salita sullo stelo di una rosa. Spesso si incontrano delle spine acuminate, poi lunghi tratti lisci. Ogni tanto si apre un fiore.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Francesco Renga, ci sarai, Dimensione Suonosoft. Tra poco i consigli quotidiani, ben due appuntamenti al giorno con Francesca Romana Barberini, i suoi segreti in tavola. Li aspettiamo, li attendiamo, li ascoltiamo.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suonosoft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di segreti in tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suonosoft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Ehi, giornata pesante. Che ne dici di una gustosa fonte di vitamina C? Non ruberò il posto ai tuoi agrumi, ma se vuoi un'esperienza diversa, eccomi qua, la tua Golia Frutta C. Posso darti tutto il gusto dell'arancia e il benessere della vitamina C, che aiuta il normale funzionamento del sistema immunitario. Respira, Golia.
3: Suzuki.
4: Nuova Suzuki Evitara.
3: Dual Motor, Dual Desire.
4: Gamma Vitara da 22.950 euro.
5: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
6: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua beauty story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
7: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
8: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
9: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
10: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25 TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
11: Ti aspettiamo da Stellantis Endio Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
12: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
13: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
14: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
13: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
14: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
13: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. Ristoranteterraferma.it.
15: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
13: Brico Cay, okay.
16: Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
17: Brico Cay, okay, più vicino a te.
15: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
18: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
19: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
18: Foton, i solidi pick-up.
19: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
18: Changan, le auto super tecnologiche.
19: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Bergamo. Info su demicar.it.
18: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
20: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
18: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
21: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
22: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
21: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
22: Ma dove?
21: Da G-Villa.
22: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
23: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
24: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
25: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
24: Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

bambino che rubava e soltanto nel buio giocava, e del sole che trafigge solai che ne sai, e di un mondo tutto chiuso in una via, e di un cinema di periferia, che ne sai della nostra ferrovia, che ne sai.

0: Pensieri e parole, Lucio Battisti, Dimensione Suonosoft, la radio del benessere che ti regala musica anche attraverso la nostra app. Puoi portare la tua musica sempre con te, ovunque tu sia. Intanto, ovunque tu sia, ascolta di tie, niente po' di meno che i consigli di Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, benvenuti a Segreti in tavola, benvenuti di giovedì mattina. Naturalmente sapete che noi approfondiamo in maniera anche un po' divertita l'aspetto vinoso, lo facciamo in compagnia di un amico di Segreti in tavola, un appassionato esperto, lui è anche autore del libro Piacere Vino, ed è Maurizio Dattero. Maurizio, bentornato.
3: Ciao Francesca, sempre un piacere ritrovarti ogni giovedì.
2: Il giovedì, eccoci qua, il GVD, si parla di vino. Si parla di vino. Oggi di GVD ce ne andiamo in Toscana e parliamo di
3: Brunello. Oggi parliamo di Brunello, che è sempre un piacere, no?
2: Cosa seria.
3: Cosa seria, esatto. Sì, mi viene così, mi è venuto in mente di parlare di Brunello perché questo sabato che viene farò una degustazione dove metterò a confronto Barolo e Brunello, insomma, mettiamo in campo i giganti, e quindi ho pensato che poteva essere un'occasione carina quella, appunto, di dire un paio di parole sul Brunello di Montalcino, che credo sia risaputo, è uno dei vini più importanti d'Italia, conosciuto in tutto il mondo. Il Brunello anche negli Stati Uniti va fortissimo, ed è un vino che mi è opportuno conoscere un po' meglio. Le basi per il Brunello, più o meno così come lo conosciamo oggi, sono state gettate alla fine, nella seconda metà del 1800, dal signor Clemente Santi, che era un farmacista in realtà, però era anche abbastanza facoltoso, e quindi si prese un po' così la libertà di divertirsi con la vite, e scelse di lavorare con una variante di Sangiovese che si chiama Sangiovese Grosso, che ha scoperto all'epoca era effettivamente la variante di Sangiovese che meglio si adattava alle condizioni che ci sono a Montalcino, cioè clima e suolo tipiche di quella zona. Il signor Santi poi ha avuto una lunga famiglia che poi si è unita alla famiglia Biondi, e da lì è nato il famoso marchio Biondi Santi. Adesso fa parte di un gruppo francese, però insomma è stato chiaramente il fondatore.
2: Un simbolo,
3: esatto,
2: certo.
3: Esatto. Poi Brunello negli anni 60, nel 66 è diventato DOC, nel 1980 ha aggiunto la G, è diventato DOCG, una delle prime denominazioni in Italia ad avere questa garanzia aggiuntiva sul controllo del disciplinare. E lì la crescita è stata ancora più marcata, sono arrivate grandi aziende come Banfi, credo anche questa, insomma, facciamo pubblicità, ma insomma...
2: Vabbè, stiamo parlando di nomi giganteschi, insomma, non è la nostra pubblicità, esatto, che gli può cambiare qualche cosa.
3: Esatto.
2: Assolutamente.
3: E, visto che ho citato il disciplinare, giusto così per sapere qualche dato tecnico un pochino più specifico, per fare il Brunello di Montalcino si può usare solo uva sangiovese, appunto il Sangiovese Grosso, tra l'altro, e l'invecchiamento in cantina deve essere di almeno 5 anni, cioè vuol dire che tra la vendemmia e il momento della messa in vendita del vino devono passare almeno 5 anni, di cui 2 in botti di rovere, quindi insomma un disciplinare molto molto rigido che costringe il produttore a lavorare proprio in modo assolutamente approfondito sulla qualità.
2: Allora Maurizio, grazie mille per averci fatto fare questo viaggio, chissà quanto Brunello avranno bevuto al matrimonio di Damiano David Dove camera, non indaghiamo, non so, però la
3: siamo...
2: No vabbè, mi è venuta spontanea la cosa, ma noi ci sentiamo giovedì prossimo per continuare naturalmente a parlare di vino.
3: Volentieri.
2: Grazie, ciao, grazie a Maurizio Dattero. Noi ci sentiamo invece più tardi, non mancate, qui su Dimensione Suonosoft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e

coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

0: una poesia di Jovanotti a chiudere le prime tre ore. A te si chiama così. Tra poco a te invece io regalerò un'ora dedicata completamente al relax, l'ora della decompressione. Più musica, meno chiacchiere. Tra poco dopo le news.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla

0: del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
1: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
2: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
1: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
2: Ma dove?
1: Da Auto Chioda.
2: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
3: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
4: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così, nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
5: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
6: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1000 euro. Aperti anche domenica.
7: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Traffico di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia, profitti per 9 milioni di euro, 16 indagati, uno di loro è residente in provincia di Pavia, perquisizioni in diverse città della penisola, tra cui Pavia e Milano. Insulti e violenze sessuali in una RSA della provincia di Milano, vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate, l'operazione è dei NAS di Milano coordinate dalla Procura di Lodi. Nel pomeriggio di ieri è effettuato un nuovo servizio interforze ad alto impatto nell'area della stazione di Milano Centrale fino ai bastioni di Porta Venezia, identificate 322 persone e controllati 61 autoveicoli, 11 stranieri accompagnati negli uffici della questura. Il calcio, male le italiane in Champions, battuti anche come Roma, Europa League questa sera a Salisburgo, Milan e Celta Vigo, Juve, Conference, Atalanta, Paphos, Euroleague di basket, questa sera Olimpia, Milano, Dubai. Dall'estero alla guerra in Ucraina, secondo fonti della difesa di Kiev, sarebbe ripreso l'accesso militare a Starlink. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
10: Un buon pomeriggio, ben trovato, ben trovata. Questa è Dimensione Suono Soft, la radio del benessere che ti regala un'ora di decompressione. Gratis, tutta gratuita, tutta per te, con tanta musica da ascoltare, come questo successo degli U2 con With or Without You. Prima ancora Beatrice Margiotti, Aforisma d'amore.
11: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: C'è un posto nel mondo dove il cuore batte forte, dove rimani senza fiato per quanta emozione provi, dove il tempo si ferma e non hai più l'età. Quel posto è tra le tue braccia, in cui non invecchia il cuore, mentre la mente non smette mai di sognare.

0: Feeling Good, Michael Bublé, nell'ora della decompressione di Dimensione Suono Soft. Ben trovato, ben trovata da Francesco Caboto. Tra poco i nostri successi tornano, stai lì.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
3: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
4: La modalità vacanza è terminata.
5: Si torna al lavoro, si torna agli impegni, ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
6: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
10: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
11: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
10: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
11: Basta che sia un Qashqai.
12: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
11: Wow, una bomba!
10: Tranquilli, intendevo l'offerta.
12: Anche sabato e domenica.
13: Nissan Minicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su minicar.it.
14: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
15: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
16: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
17: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
18: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
19: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
20: Aperti anche domenica. Info e sedi su... Renord.com.
21: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
22: Tanti sconti con offerta finanziaria.
21: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
22: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
21: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
22: Jeep Avenger benzina da 18.990.
21: Pandina Hybrid da 12.490.
22: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
23: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
24: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
21: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
24: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
21: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
0: a Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
3: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
3: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
4: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
25: Dimensione suono soft.

0: Pianoforte. Violino. Batteria. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto. Perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

Pretenders, I'll Stand By You, l'hai cantata fino alla fine, dall'inizio alla fine, lo so, c'è chi ha cantato e chi mente. Intanto, amico Renato Zero, qui sulla Radio del Benessere.

E con i Pooh e noi due nel mondo e nell'anima chiudiamo il nostro appuntamento di oggi, giovedì. Io ti aspetto lunedì mattina, ma adesso ti lascio con Fabiana Sera. Non sentirti mai solo, perché qui sulla Radio del Benessere c'è sempre qualcuno a farti compagnia attraverso

0: Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
1: Da 25 anni con ING. Puoi.
2: Sì, ma cosa?
1: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
2: Ah, e per i risparmi?
1: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
2: Mica male!
1: E allora scegli ING.
2: Vado subito su ing.it.
1: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
3: Ogni volta che arrivano le bollette sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
7: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
8: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
7: Ma che? È una chilometro zero! A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
8: Ma dove?
7: Da Auto Chioda.
8: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
9: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Una buona giornata dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La cronaca con insulti e violenze sessuali in una RSA della provincia di Milano. Vittime 4 anziane, 3 operatori sociosanitari sono interdetti dalla professione, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. L'operazione è dei NAS di Milano, coordinati però dalla procura di Lodi. Traffico di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia, profitti per 9 milioni di euro con 16 indagati. Uno di loro risiede in provincia di Pavia, perquisizioni anche a Pavia in Milano. Nel pomeriggio di ieri, nuovo servizio straordinario interforze nell'area della stazione centrale di Milano, fine bastione di Porta Venezia, identificate 322 persone, controllati 61 autoveicoli, 11 stranieri accompagnati negli uffici della questura per l'identificazione. Incidente a Caravaggio, schianto tra un furgone e due auto sulla Rivoltana, un morto e due feriti. Lo sport, tegola per l'Inter, sarà costretta a rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima partita. Il capitano ha un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il calcio giocato Europa League questa sera a Salisburgo, Milan e Celta Vigo, Juve, Conference Atalanta Pafos, Euroleague di basket questa sera Olimpia Milano Dubai. Ci ritroviamo tra un'ora.
12: Che bello poterti augurare ogni bene per te in questo giovedì, nel primo pomeriggio di Dimensione Suono Soft. Sono Fabiana Sera, saremo insieme fino alle 17. Ti faccio subito una domanda. Dove vivevano i puffi? Sì, ho capito, in un bosco, una foresta, però dove? Dove vivevano? Nella prima Good Life di oggi pomeriggio capirai anche perché te l'ho chiesto. Intanto saluto anche quel ragazzaccio di Francesco Cavuoto con cui abbiamo un po' scherzato su questa cosa. Prima Good Life molto interessante perché oggi è una giornata mondiale molto sana. Ecco, facciamo anche un po' di alimentazione sana ogni tanto, perché parliamo, ieri abbiamo parlato di dessert, quindi vabbè, però ieri abbiamo anche parlato di un dessert molto sano, quindi voglio dire, la radio del benessere. Seconda Good Life con il nostro solito proverbio, modo di dire, e oggi lo conosci perché è famosissimo, ma forse non conosci la genesi, cioè come è nato e come si è trasformato. Quanto ci piace indagare nella nostra lingua italiana. Il tutto condito, signore e signori, dalla nostra migliore musica, quella che ti piace cantare, ascoltare o scoprire se magari qualche pezzo non lo conosci. Questo però è super famoso, lui lo adoriamo letteralmente. Si comincia, buon pomeriggio.
13: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
14: Ti amo fino alla profondità, alla larghezza e all'altezza che la mia anima può raggiungere, quando partecipa invisibile agli scopi dell'esistenza e della grazia ideale.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff. Oh,

0: sarà
1: perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Alpi con il Lost on You. Tra un po' ti parlo della casa dei Puffi. Erano alti 3 mele o poco più e vivevano in un fungo. E sai perché te ne parlo? Lo scopri nella prossima Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Renault. Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
3: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
5: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da 3 generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a 0 interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posa in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
6: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
7: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
8: Suzuki. Nuova Suzuki e Vitara.
9: Dual Motor, Dual Desire.
8: Gamma Vitara da 22.950 euro.
10: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
11: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
12: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
13: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
12: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
13: Ma dove?
12: Da G-Villa.
13: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
14: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
15: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
16: Tanti sconti con offerta finanziaria.
15: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
15: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
16: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
15: Pandina Hybrid da 12.490.
16: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
15: Denicar.it.
17: Chiudi gli occhi. Ascolta il mare. Senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
17: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
18: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
17: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
18: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
19: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
20: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
21: Dimensione suono soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Allora, andiamo un po' in ordine. Puffo, quattro occhi, cammina impettito con una pergamena sempre sotto il braccio, intento a spiegare a chiunque incontri che le loro case sono prodigi di architettura ecologica, perfettamente proporzionati per chi è alto, appunto, quanto 3 mele, un poco più. Grande Puffo, inutile dirlo, no? Dalla sua casa osserva la scena con un sorriso calmo. Quell'ecosistema perfetto li ha protetti per anni dalle grinfie di, ti ricordi, Gargamella e anche un po' Birba. Insomma, i funghi non sono soltanto un ingrediente gastronomico eccezionale, ma rappresentano davvero l'ossatura invisibile dei nostri ecosistemi grazie alle loro reti micellari, veri e propri canali di comunicazione verde tra le radici degli alberi. Lo sapevi? Quindi celebrare i funghi significa, oltre a celebrare i puffi, celebrare anche la biodiversità e la capacità della natura di riciclare la materia, trasformandola in nuova vita. Dal punto di vista del benessere, i funghi sono super cibi straordinari, ricchi di antiossidanti, ricchi di acqua, vitamine del gruppo B, beta-glucani, offrono un sostegno prezioso al nostro sistema immunitario durante il cambio di stagione autunnale. Infatti in questi tempi sono davvero da mangiare. Portali in tavola scegliendo varietà locali, biologiche, raccolte responsabilmente, preparando un piatto caldo o confortante, un risotto ai porcini buonissimo, io ci metto un quintale di parmigiano, una zuppa di funghi misti ed erbe aromatiche o dei funghi shiitake saltati in padella con un filo d'olio extravergine d'oliva. Spero di averlo pronunciato bene. È la giornata ideale per organizzare una passeggiata rigenerante in un bosco vicino, magari anche nel weekend, no? Che ci apprestiamo a vivere, praticando il cosiddetto bagno di foresta di cui ti parlo spesso. I funghi ci insegnano che nei dettagli più nascosti e silenziosi della terra si nascondono davvero i tesori più nutrienti per il corpo e lo spirito. Good life, tantissimi buoni motivi per ascoltare anche oggi la tua radio del benessere.
1: Dimensione suono soft.

0: Miguel Bosé con la sua Si tu non vuelves insieme a Shakira a concludere la nostra prima ora insieme qui su Dimensione Sono Soft. Mi è venuta voglia di funghi, altro che puffi. Adesso linea la nostra redazione per il consueto aggiornamento.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano.

0: Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: Nel mezzo del cammin del mio lavoro mi ritrovai con il mio prima stare a intonacare, consegnare, livellare e piastrellare. La diritta via era ritrovata. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Primastar, il furgone versatile pensato per ogni tuo lavoro. Diesel con fino a 8,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
4: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
5: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaia. Insulti e violenze sessuali in una RSA in provincia di Milano, vittime 4 anziane, ci sono 3 operatori sociosanitari interdetti dalla professione, una quarta operatrice indagata. L'operazione dei NAS di Milano, coordinati però dalla Procura di Lodi. Traffico di farmaci anabolizzanti e stupefacenti in tutta Italia, profitti per 9 milioni di euro, ci sono 16 indagati, uno del Pavese, perquisizioni anche a Milano. Ieri nuovo servizio straordinario di controllo nell'area della stazione di Milano Centrale fino ai bastioni di Porta Venezia, identificate 322 persone, 11 stranieri accompagnati in questura per l'identificazione. I mercatanti in fiera già in tanti agli stand sul sentierone di Bergamo fino a domenica, la 24esima edizione, 105 banchi da 26 paesi tra gastronomia e artigianato. Lo sport, l'Inter sarà costretta a rinunciare a Lautaro Martinez almeno nella prossima gara. Il capitano ha un risentimento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Il calcio giocato, l'Europa League questa sera, Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve. Conference, c'è Atalanta-Pafos. E c'è anche il basket, Euroleague questa sera, Olimpia-Milano-Dubai. Papaleone per i media del Perù, possibile rinvio del viaggio in America Latina in primavera, era previsto a novembre. Ci risentiamo tra un'ora.
8: Ti ringrazio per aver scelto Dimensione Suono Soft, ringrazio anche la nostra redazione per le ultime notizie. Sono Fabiana Sera, ti faccio compagnia in questo giovedì 15 ottobre fino alle 17 per parlarti di un sacco di cose. Tra un po' parleremo anche di una cosa buonissima, perché in Brianza arriva qualcosa di molto molto succulento. E sì che domani comincia il weekend, ma lo sai che per me giovedì siamo già con la testa lì. Va bene, intanto un sacco di dischi tutti insieme, il primo è meraviglioso. Sto parlando di Gino Paoli, che arriva con Una lunga storia d'amore, e io chiaramente ti auguro buon pomeriggio.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: L'amore ci permette di andare oltre le apparenze, ma talvolta ci benda gli occhi e ci nasconde anche l'evidenza.

0: Gauthier con Somebody That I Used To Know. Questa è Dimensione Sono Soft. Io tra un po' ti parlo e ti porto soprattutto in un bellissimo mercato, ma non un mercato italiano, un mercato europeo molto vicino a casa tua. Tra poco
1: scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
3: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
2: Foton, i solidi pick-up.
3: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
2: Changan, le auto super tecnologiche.
3: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
2: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
4: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
5: Sei andata a una sagra?
4: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
5: E si mangia?
4: No, ma ti sazi di sconti.
5: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
6: Brico Ok, più vicino a te.
4: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
7: Ehi tu, dico a te.
8: Sì, tu,
7: sei under 35.
9: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
7: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
9: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
12: Officine Locati presenta Mamma si è ristretto il garage.
13: Grazie mille, non triste per i voti, sacramente che le belle per lasciare viva la vettura scala misa mezzo loca, resti misti body slargata dul garage.
14: La soluzione è una sola, precisa.
12: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
15: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
16: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
15: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
16: Ma dove?
15: Da G-Villa!
16: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci!
17: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
18: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
19: È arrivato il sottocosto d'Ambros, prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Bon Roll Aia con spec 680 grammi a soli 4,89 euro. Tonno in olio di oliva 3x70 grammi a soli 1,60 euro. Orata 400-600 grammi a soli 7,29 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
20: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
21: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrenzo e Milano.
22: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
0: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8,25, TAG 12,12, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
8: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
10: Dimensione suono soft.

sera dei miracoli, fai attenzione, qualcuno nei vicoli di Roma con la bocca fa pezzi una canzone. È la sera dei cani che parlano tra di loro, della luna che sta per cadere.

potrebbe bere, da passare in 100.000 in uno stadio, una sera così strana e profonda, che lo dice anche la radio, anzi la manda in onda.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

altro che amore, Biagio Antonacci, pancia mia fatti capanna, perché da domani ci saranno 120 stand, cioè comincia a contare 1, 2, 3, arriva a 120 stand di cose buone, espositori provenienti da oltre 30 paesi europei, 4 continenti rappresentati. In mercato europeo torna a Cesano Maderno da domani a domenica per 3 giorni, porterà nel centro cittadino di Cesano sapori, prodotti, artigianato da diverse parti del mondo. Quella di quest'anno, del 2026, sarà la 24esima edizione, abbiamo parlato anche dell'anno scorso, della manifestazione organizzata da FIVA Confcommercio con il patrocinio del comune. Io, se fossi in te, ma non me la perderei per nulla al mondo. Perché? Perché siamo un pochino, se vuoi, legati ai nostri sapori. Ogni tanto abbiamo un po' anche, non paura, però timore di provare qualcosa di nuovo. Invece questo mercato si svilupperà per 2 chilometri tra Piazza Arese, via Milano, via Cerati e via Cozzi, trasformando una parte del centro in un grande percorso a cielo aperto pieno di nuovi sapori. Eagles, intanto.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: il volo, c'è la poesia di Zucchero con le sue parole e la sua melodia a concludere un'altra ora insieme. Prima di Legnoso, tuttavia, voglio ricordarti una cosa molto interessante. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è quindi il momento giustissimo per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Come? Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione, solo €39,90 anziché €89, ma attenzione perché i posti sono limitati, quindi non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 700 87 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio è a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Per tutte le info visita istitutogiglio.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Fastweb presenta: lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. Fastweb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher Mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vo.

0: Orofino, da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
1: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
2: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
1: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
3: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
4: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
3: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
4: Sì, sì, come no?
5: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
6: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-stellantis.it.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. Insulti e violenze sessuali in una RSA, siamo in provincia di Milano. Le vittime sono 4 anziane, 3 operatori sociosanitari sono interdetti dalla professione, c'è anche una quarta indagata, operazione dei NAS di Milano coordinati dalla Procura di Lodi. L'inchiesta vigili a Milano si dimette dal corpo, la commissaria indagata è finita ai domiciliari, Ilenia Sabato, destinataria con altri 5 colleghi di una richiesta in carcere da parte dei PM di Milano, era già stata sospesa dal servizio, l'inchiesta la coinvolge su vari casi di presunti arresti illegali operati dall'unità dei vigili, investigazioni e prevenzione che lei stessa dirigeva. Ieri nuovo servizio straordinario di controllo nell'area della stazione di Milano Centrale fine bastione di Porta Venezia, identificate 322 persone, 11 gli stranieri accompagnati in questura per l'identificazione. La pagina sportiva è iniziata al calcio con l'Europa League, questa sera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juve, Conference c'è Atalanta-Pafos, Euroleague di basket, questa sera Olimpia-Milano-Dubai. Papa Leone e la radiografia al torace mostra una buona ripresa del polmone, alle 12 il Papa ha celebrato la messa al decimo piano. È tutto, ci ritroviamo tra circa un'ora.
9: Grazie ai nostri giornalisti, grazie alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft anche per questo giovedì 15 ottobre, grazie alle nostre Good Life che ogni giorno ci insegnano un sacco di cose nuove. Tu lo sai che giovedì e venerdì culturone nella Good Life delle 15.40, quindi oggi andiamo a scoprire, però dai, oggi c'è un proverbio proprio che conosciamo tutti quanti, ma probabilmente non ne conosciamo la genesi e anche il fatto che è nato in maniera tronca rispetto alla seconda parte. Vabbè, insomma, ti sto dando un po' di informazioni, però se non andiamo a sentire tutta la musica di Dimensione Suono Soft non arriveremo alle 15.40 a scoprire il proverbio di oggi, quindi direi di cominciare. C'è Mr. Harry Nilsson con Without You e io ti auguro buon pomeriggio.
10: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
11: Potrei mettere insieme tutte le lettere che voglio, ma non esistono parole che esprimano tanto amore, né stelle paragonabili ai tuoi occhi, né suono più dolce della tua voce, né profumo più inebriante del tuo.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E ciao!

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Elisa con Heaven Out of Hell. Io tra un po' ti parlo di un proverbio che sicuramente conosci, dai, te lo lancio. Una mano lava l'altra e poi continua tu.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Da 25 anni con ING puoi.
4: Sì, ma cosa?
3: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
4: Ah, e per i risparmi?
3: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
4: Mica male!
3: E allora scegli ING.
4: Vado subito su ing.it.
3: Messaggio promozionale fino al 2 novembre. Documentazione informativa su ing.it.
5: Suzuki.
6: Nuova Suzuki e-Vitara.
5: Dual Motor, Dual Desire.
6: Gamma Vitara da 22.950 euro.
7: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
8: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche. Per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca lagelosiadelserramento.it.
9: Da Denikar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
10: Tanti sconti con offerta finanziaria.
9: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
10: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
9: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
10: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
9: Pandina Hybrid da 12.490.
10: Solo da Denikar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
9: Denikar.it.
10: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
11: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
12: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
13: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
14: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
15: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
16: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
17: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
18: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
17: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno.
18: Basta che sia Juke.
19: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti. E fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
18: Wow, una bomba.
17: Tranquilli, intendeva l'offerta.
19: Anche sabato e domenica.
20: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
21: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
22: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
23: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
22: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
23: Ma dove?
22: Da G-Villa.
23: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Givilla a Monza e a Paderno Dugnano. www.givilla.com.
0: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
1: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
0: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
1: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
0: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
1: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
2: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'EPAS L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
4: Dimensione suono soft.

0: perché è così importante lavarsi le mani. È uno dei gesti più semplici e scontati delle nostre giornate, intanto protegge, previene e cura. Oggi è la giornata mondiale dedicata proprio a questo gesto, pensa, ma oggi ti parlo del proverbio una mano lava l'altra e tutte e due lavano il viso, che celebra la reciprocità e la sinergia sociale, ricordandoci che il sostegno vicendevole eleva l'intera comunità, solidarietà, consentendo a tutti di raggiungere una purezza e una serenità superiori, rappresentate metaforicamente dal viso pulito, quindi una mano lava l'altra, ma tutte e due poi lavano il viso. Torniamo indietro, nella classicità greco-latina, perché sempre lì andiamo a finire. Siamo nel V secolo avanti Cristo, pensa quanto tempo fa. Il commediografo greco Epicarmo scrive: una mano lava l'altra. Basta, punto. L'espressione è poi immortalata nel mondo romano dal mitico Seneca con la famosa formula manus manum lavat. E anche qui si fermano, cioè non c'è il resto. Il verbo latino lavare non indica soltanto la pulizia fisica to cur, ma un vero rito di catarsi ed etica sociale. L'evoluzione linguistica ha poi varcato i confini nazionali e gli inglesi usano one hand washes the other. Tuttavia, la geniale e poetica giunta italiana e tutte e due lavano il viso viene dopo e arricchisce la massima di una dimensione etica unica, cioè una curiosità storica poi. Nella Roma antica, prima dei banchetti, il gesto rituale di lavarsi le mani a vicenda con acqua profumata non era una semplice maniera, un semplice atto igienico, ma un patto d'alleanza e fiducia, lo sapevi? Cioè, oggi ricorda che la cooperazione autentica rigenera la mente e coltiva relazioni trasparenti e luminose, cioè è un patto di fiducia e dovremmo ricordarcelo. Se ti è piaciuto questo contenuto, lo trovi anche su dimensionesuonosoft.it con altre notizie green, ricette e curiosità sempre legate al tuo benessere e al tuo relax.
1: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: una delle canzoni più belle del mondo, a mio modesto avviso, Mr. Pino Daniele con Quando Chiove. A chiudere un'altra ora insieme, hai scelto di ascoltare Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere. Adesso arriva la nostra informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
4: E le bollette a sorpresa.
3: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
4: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
3: Lo vedo, è uno spazio a 5.
5: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
7: Le uova naturelle.
8: Accendi vantaggi con Plenitude. Con FixaTime 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a FixaTime 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
9: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
10: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È una chilometro zero. A 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da Auto Chioda.
10: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
11: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
12: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo

0: Il nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano, aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione, da Fabrizio Gaias. La Procura di Milano ha chiesto il processo aggravato dall'aver violato i doveri inerenti alla pubblica funzione per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade l'aggravante della premeditazione, quindi per l'indagato si apre la possibilità di accedere al processo abbreviato. Quattro anziane vittime di insulti e violenze sessuali in un RSA in provincia di Milano. Operazione di NAS coordinati dalla Procura di Lodi, tre operatori sociosanitari interdetti dalla professione, una quarta operatrice indagata per minacce aggravate. Inchiesta vigili a Milano, si dimette dal corpo la commissaria indagata e finita ai domiciliari. Ilenia Sabato è coinvolta sui casi di presunti arresti illegali operati dall'unità investigazioni e prevenzione che lei stessa dirigeva. Calcio Europa League questa sera: Salisburgo Milan e Celta Vigo Juve, Conference c'è Atalanta Paphos. Euroleague di basket questa sera: Olimpia Milano Dubai. Papa Leone, la radiografia al torace mostra una buona ripresa del polmone. Andiamo al sud per l'emergenza carburante per il blocco della raffineria Eni di Taranto, scorte esaurite e distributori presi d'assalto in Puglia. Ci risentiamo tra circa un'ora.
3: Grazie sempre alla nostra redazione, grazie a te che hai scelto Dimensione Suono Soft. Oggi le Idi di ottobre. Ah, oggi, attenzione, mid-month, metà mese. Oggi non ci avevo ancora fatto caso a questa cosa. Beh, insomma, è anche una data importante, ma non ci avevo ancora fatto caso. Ti do il bentornato e il benvenuto nel pomeriggio di Dimensione Suono Soft. La voce che ti sta parlando è quella di Fabiana Sera. Grazie perché hai scelto la nostra musica e i nostri contenuti dedicati al tuo benessere e al tuo relax. C'è un sacco di musica, a proposito, da ascoltare anche in questa ultima ora con me, ma direi subito di andare ad ascoltarli questi dischi tutti quanti attaccati. Bon Jovi, oh che bella, Always, e io ti auguro buon pomeriggio.
1: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
4: Da quando mi sono innamorata di te, ogni cosa si è trasformata ed è talmente piena di bellezza. L'amore è come un profumo, come una corrente, come la pioggia. Sai, cielo mio, tu sei come la pioggia e io come la terra. Ti ricevo e accolgo.

0: Cesare Cremonini con una delle più dolci, una come te, su Dimensione Sono Soft, anche oggi la tua radio del benessere.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft, vivi un'esperienza unica, ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
3: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
5: Amazon presenta il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
6: Quel ramo di ZTL che volge a mezzogiorno tra due stradine non interrotte in cui per fortuna potevo passare col mio Townster. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Townstar Van. Benzina o 100% elettrico con autonomia fino a 314 km, fino a 4,9 metri cubi di carico e 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
7: Lo senti il tic-tac? È il tempo che scorre per la detrazione al 50%. Se non ci muoviamo, perdiamo l'ultima chance dell'anno.
8: Per cambiare le finestre con Punto Sicurezza Casa?
7: Pensa, anticipi solo la metà e il resto si paga da solo. Ma il tempo sta scadendo.
9: Non aspettare, scegli il meglio per la tua casa. Chiama all'800 180 808 o vai su puntosicurezzacasa.it.
7: Fatto, domani vengono a prendere le misure.
10: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti! È già Black Friday!
11: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
10: Skoda Fabia e Skoda Kamiq, tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
11: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
10: Autorigoldi.it.
14: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
15: Sei andata a una sagra?
14: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
15: E si mangia?
14: No, ma ti sazi di sconti.
15: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok, okay, è tutto un altro brico.
16: Brico Cay, okay, più vicino a te.
14: Brico Cay okay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
17: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
18: Cerchi il catering perfetto per il tuo evento? Affidati alla professionalità di Jespan. Dalla panetteria alla pasticceria, fino alle sfiziose proposte gastronomiche, produciamo ogni giorno il meglio per i tuoi eventi. Meeting aziendali, feste private, rinfreschi, il gusto perfetto per ogni occasione. Richiedi un preventivo personalizzato su jespan.it. Ci trovi alle porte di Milano, in via Leonardo da Vinci 19 a Corsico.
19: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
20: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
12: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
20: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
12: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
20: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
21: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
22: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
23: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renault.com.
24: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

pianoforte. Batteria. Basso. Chitarra elettrica. E la voce di Tommaso Paradiso.

Marco Mengoni, l'essenziale discone. A proposito di essenziale, ma anche un po' di futile, dai, tutto quanto lo trovi incentrato sul tuo benessere, sul tuo relax, sul nostro sito dimensionesonosoft.it. Adesso ci sono i Queen con Who Wants to Live Forever.

0: poi dici che non è bellissimo concludere così tanto in bellezza. Con The Queen, Mina, ancora, ancora, ancora. È stato un piacere stare con te anche nel primo pomeriggio di questo giovedì 15 ottobre. Adesso ci sono le news, ma prima un piccolo recap. Che bello oggi partire dai cartoni animati anni 80, nella fattispecie i Puffi, alti 3 mele o poco più. Io quando ero piccola dicevo erano alti 3 metri o poco più, cioè per farti capire la follia. E per parlare dei funghi, di quanto ci facciano bene e di benessere, e nella seconda Good Life, come ogni giovedì che si rispetti, abbiamo parlato di un proverbio trasformatosi nella storia: una mano lava l'altra e tutte e due poi lavano il viso. Come si è trasformato partendo dall'antichità, quindi dai tre greci, latini e via discorrendo. Io ti ringrazio perché anche oggi hai scelto il tuo primo pomeriggio di Dimensione Suon Soft con me, Fabiana Sera, e naturalmente ci sentiamo domani per il nostro Thanks God It's Friday, sempre a partire dalle ore 13. Ogni bene per te.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
3: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
4: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano.

0: abbreviato. I NAS coordinate della Procura di Lodi hanno accertato in una RSA della provincia di Milano reiterati episodi di violenza su 4 anziane da parte di 3 operatori sociosanitari che sono stati interdetti dalla professione. Una quarta operatrice è indagata per minacce aggravate. L'inchiesta sui vigili infedeli a Milano: si dimette la commissaria indagata, è finita ai domiciliari. Ilenia Sabato è coinvolta sui casi di presunti arresti illegali operati dall'unità investigazione e prevenzione che lei stessa dirigeva. Calcio Europa League: questa sera Salisburgo Milan e Celta Vigo Juventus, in Conference Atalanta Pafos. In Eurolega di basket invece questa sera si gioca Olimpia Milano Dubai. Papa Leone, la radiografia al torace mostra una buona ripresa del polmone. Ed è tutto le news, torno tra un'ora.
1: È giovedì, è il 15 ottobre 2026, buon pomeriggio, ben ritrovata, ben ritrovato qui su Dimensione Suono Soft. Io sono Roberto, saluto e ringrazio Fabio Nasera, come ogni giorno dal lunedì al venerdì ti accompagno fino alle 21, ma a tenerti compagnia è soprattutto la nostra straordinaria musica fatta di successi di ieri e di oggi. E poi ritroveremo come sempre anche Francesca Romana Barberini, le nostre notizie di Good Life, Enrico Mentana, la nostra redazione. E allora iniziamo subito con un aforisma e una canzone d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
3: Solo due persone che hanno veramente scelta possono amarsi sul serio. La solitudine fa amare tutto.
4: Lei verrà, io ne ho già sete. Lei verrà nel tempo.

Chitarra e tastiera. Cassa. Basso. E la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Classico italiano su Dimensione, sono Soft, erano gli Stadio con Generazione di Fenomeni.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford, tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
4: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
6: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
7: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
6: Foton, i solidi pick-up.
7: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
6: Changan, le auto super tecnologiche.
7: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
6: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
8: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
9: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
10: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
9: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
10: Ma dove?
9: Da G-Villa.
10: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
11: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
12: La modalità vacanza è terminata.
13: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
14: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
15: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
16: Sei andata a una sagra?
15: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
16: E si mangia?
15: No, ma ti sazi di sconti.
16: Brico Cay, se c'è l'ok è tutto un altro brico.
17: Brico Cay, più vicino a te.
15: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su bricocay.it.
18: Ehi tu, dico a te.
19: Sì, tu,
18: sei under 35.
15: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
18: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
15: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35.
20: Autorigoldi!
21: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
19: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
20: Sara! Come facciamo a fare una vacanza al Lido di Locarno a giocare con le paperelle, i coniglietti e i gamberetti della piana di Magadino senza far entrare da porte e finestre Om Gon Kan Gad Rat Vak Shat Per Pom? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
19: Officine Locati, dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
21: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna, oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 8.25, TAI 12.12, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel corsa da 13.450 euro.
22: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni in via Carducci 299.
23: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
24: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier, nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile, avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
23: Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dimensione suono soft. Emozioni uniche con i grandi classici soft e i successi di oggi.
1: Stanotte per te, e se non tornerò domani è lo stesso. Se butterò la vita nel cesso, vai avanti.

0: Che musica e che ricordi, Tracy Chapman con Fast Car su Dimensione Suono Soft. E a questo punto del nostro pomeriggio ascoltiamo Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola.
2: Buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Conoscete Frigorifero Solidale? È un bellissimo progetto di economia circolare che restituisce anche dignità alle persone, dimostrando che recuperare il cibo non significa soltanto evitare di buttarlo, ma creare anche nuove opportunità di solidarietà. È nato a Torino nel 2025 nel mercato di Porta Palazzo grazie a una collaborazione tra Cookies and the Food e Banco Alimentare. Per scoprire quali sono le peculiarità del progetto e capire anche se possiamo contribuire, come contribuire, abbiamo invitato a Segreti in tavola Alessandro Pessana, responsabile del progetto Cookies and the Food. Alessandro, benvenuto a Segreti in tavola.
3: Buongiorno a voi.
2: Allora, Alessandro, cosa rende Frigorifero Solidale diverso dalle altre iniziative di recupero alimentare? Poi, perché avete scelto di trasformare l'eccedenza appunto del mercato in piatti freschi pronti da consumare?
3: Quello che rende il Frigorifero Solidale diverso dalle altre iniziative di recupero alimentare è la modalità e l'obiettivo che si pone. La modalità in quanto richiede l'intervento di tre capisaldi, tre pilastri fondamentali, che sono un'azienda o un capofila che decide come procedere, come agire nel territorio, e soprattutto è fondamentale un ente del terzo settore che è in grado di poter distribuire i cibi pronti, è una realtà specializzata nel recupero della trasformazione delle eccedenze. Quindi sono tre attori fondamentali per questo progetto. Quindi già questo rende diverso dalle altre iniziative, perché è un rapporto di relazione territoriale del profit e il no profit, quindi una collaborazione importante e diversa rispetto ad altre realtà.
2: Certo, voi avete già un modello sperimentato e il disciplinare per replicarlo. Quindi quali sono i passi concreti che un'impresa o un ente del terzo settore deve compiere per portare Frigorifero Solidale nella propria
3: città? Certo, come noi diciamo spesso che la nostra attività di Cookies and the Food non ha come obiettivo quello di creare tanti frigoriferi a nostro brand. Noi non facciamo e noi non vendiamo frigoriferi, e il nostro obiettivo invece è solo risvegliare l'attenzione sullo spreco alimentare, quindi cercare di dare un aiuto a chi ha intenzione di poter lavorare con le proprie mani, con le proprie realtà, per ridurre lo spreco. Noi abbiamo creato un disciplinare realizzato insieme a un tecnologo alimentare, quindi una struttura seria che rispetta tutte le regole alimentari e disciplinari che ci sono in Italia, e che comprende tutti gli aspetti fondamentali nel poter realizzare questo progetto.
2: Alessandro, ti ringrazio per aver raccontato appunto il progetto di Frigorifero Solidale. Noi siamo sempre a disposizione per racconti di questo genere. Ti auguro una buona serata. Ciao.
3: Grazie mille a voi.
2: Grazie ad Alessandro Pessana, responsabile del progetto Cookies and the Food. Noi ci sentiamo domani. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

0: Luca Carboni con Mare Mare su Dimensione Suonosoft. Concludiamo così la nostra prima ora insieme. Tra pochissimo tornerà la redazione, però prima un messaggio per te. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a €39,90 anziché €89, ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano, in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte!
1: Lo vedo! È uno spazio a 5!
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità? Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5, con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Da 25 anni con ING. Puoi!
5: Sì, ma cosa?
4: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
5: Ah, e per i risparmi?
4: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
5: Mica male!
4: E allora scegli ING.
5: Vado subito su ing.it.
4: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
6: Dip. Da McDonald's sono arrivate Dip. Le McCrunchy Chicken Strips Dip. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard nuove McCrunchy Chicken Strips tutto per il dip
7: si scrive usato certificato Audi ma si legge avanguardia, qualità, garanzia e da oggi anche vantaggi quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al

0: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
1: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Stinchi di suino a soli 2,99 euro al chilo. Biscotto Rossaiva Baoletto 2 kg all'incredibile prezzo di 4,56 euro. Zucca Delica a soli 99 centesimi al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
2: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'E-Pass L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro? Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'E-Pass L8. Tuo da 269 euro al mese. Tanfisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buonasera da Francesco Di Bruno. La procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade l'aggravante della premeditazione, quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. I NAS, coordinati dalla procura di Lodi, hanno accertato in una RSA della provincia di Milano reiterati episodi di violenza su 4 anziane da parte di 3 operatori sociosanitari che sono stati interdetti dalla professione. Una quarta operatrice è indagata invece per minacce aggravate. L'inchiesta sui vigili infedeli a Milano, si dimette la commissaria indagata, è finita ai domiciliari. Ilenia Sabato è coinvolta sui casi di presunti arresti illegali operati dall'unità investigazione e prevenzione che lei stessa dirigeva. Calcio, tegola in casa Inter, si ferma il capitano Lautaro Martinez per un risentimento ai flessori della coscia sinistra e il rientro tra un mese dopo la sosta. Poi per il calcio giocato, Europa League, questa sera Salisburgo Milan e Celta Vigo Juventus, mentre in Conference League si gioca Atalanta Paphos. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
5: Buon pomeriggio, sono Roberto e questa è Dimensione Suono Soft e ti dimostro che anche oggi posso parlarti di qualcosa di buono. Sono sempre pronto per questo. 3 giorni di dolcezza assoluta animeranno il centro storico di Mantova in occasione del festival dedicato alla sbrisolona e ai dolci tipici italiani. Da domani, 16 e fino al 18 ottobre, lasciati catturare dai profumi e dai sapori che riempiranno vie e piazze della città Gonzaga in occasione di Sbrisolona & Co, l'evento dedicato alla pasticceria italiana. Protagonista la sbrisolona, torta fatta di briciole che trova le sue origini prima del 600 e i dessert caratteristici virgiliani, ma anche il meglio delle eccellenze enogastronomiche italiane, cannoli, cassate, strudel, panforte, da nord a sud ce n'è davvero per tutti i gusti. E al Pala Virgilio, la tenso struttura allestita in piazza Leon Battista Alberti, potrai partecipare a show cooking, degustazioni gratuite, laboratori, sfide culinarie e workshop. Informazioni sul sito sbrisolonafestival.it.
3: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
6: Per il mio cuore basta il tuo petto, per la tua libertà bastano le mie ali. Dalla mia bocca arriverà fino al cielo ciò che era addormentato sulla tua anima.

Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: volta.
1: La loro estate 2026 è stata grandiosa per una serie di successi con un tour fantastico e per noi è sempre una gioia riproporti la loro musica qui su Dimensione Sono Soft con La prima volta, Negramaro.
2: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 Segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
4: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi. Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su AnyPlenitude.com. Eni per l'Italia.
6: La modalità vacanza è terminata.
7: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorezzo.
8: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
9: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
10: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo. Capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
11: Cerchi qualcosa di nuovo? A Foxtown lasciati ispirare dai colori di tendenza, dagli accessori must have e dai tanti look pensati per esprimere il tuo stile in ogni occasione. E con sconti dal 30 al 70% tutto l'anno, rinnovare il tuo stile è ancora più conveniente. Shop like a Fox.
12: Foxtown Mendrisio, aperto 7 giorni su 7 dalle 11 alle 19.
13: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometro zero.
14: Tanti sconti con offerta finanziaria.
15: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
16: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
17: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
18: Jeep Avenger benzina da 18.990.
19: Pandina Hybrid da 12.490.
20: Solo da Denicar, aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
21: Denicar.it.
22: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
23: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
24: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
25: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
26: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
27: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
0: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
1: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
2: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
1: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
2: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
1: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
2: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
3: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi?
4: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Qashqai.
3: Ok, ma il hybrid 4x4 o i power hybrid da 22 km al litro?
4: Basta che sia un Qashqai!
5: Ad ottobre, tuo da 25.990 euro, con qualsiasi usato e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
4: Wow, una bomba!
3: Tranquilli, intendeva l'offerta!
5: Anche sabato e domenica.
21: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
27: Dimensione suono soft.

0: batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.
1: Oh,

Bellissima Santana insieme a Maná con Corazon Espinado nel pomeriggio di Dimensione Sonosoft. Tornando ai successi italiani, voglio parlarti di un artista che prosegue con il suo fortunatissimo tour. Fiorella canta Fabrizio e Ivano. Anime salve. Sto parlando di Fiorella Mannoia. Queste sono le date: 19 ottobre a Cremona e ancora il 30 ottobre a Mantova, il 21 novembre a Bergamo, 23 novembre a Legnano. L'ascoltiamo? Eccola con I dubbi dell'amore.

0: Se l'hai ascoltata e ti è piaciuta, sono felice. Se l'hai ascoltata, ti è piaciuta e l'hai anche cantata, lo sono ancora di più. Vasco Rossi con Ciao su Dimensione Suono Soft. Ottobre e novembre sono i mesi della prevenzione ed è il momento giusto per iniziare a prenderti cura dei tuoi capelli. Con l'Istituto Giglio puoi prenotare l'analisi SHS per il controllo completo della salute dei tuoi capelli e del cuoio capelluto. Solo fino al 30 novembre l'analisi è in promozione a 39,90€ anziché 89. Ma attenzione, i posti sono limitati. Non aspettare che siano i tuoi capelli a chiedere aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota la tua analisi SHS. Istituto Giglio a Milano in via Melchiorre Gioia e in tutta Italia. Visita istitutogiglio.it.
1: Pelle secca e sensibile? Calma, c'è Calmilene. Con Dermovitamina Calmilene crema idratante, la tua pelle è lenita e idratata fino a 72 ore, grazie a ceramidi e provitamina B5. E sotto la doccia, prova Calmilene olio lavante. Dermovitamina, più vita alla tua pelle. In farmacia e parafarmacia.
2: Amazon presenta Pietro e il brivido della serata romantica. Nel corso dei millenni gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e i pinguini si scambiano sassi. Pietro sta preparando una cenetta per Giulia, è nel panico totale. Ma ha fatto shopping su Amazon e ha preso candele, calici. E da ottimista qual è? Uno spazzolino in più. Pietro, ma allora dentro di te c'è un tigrotto. Vai con la serata romantica, acquista su Amazon.
3: FastWeb presenta... Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
6: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
5: Ma che? È una chilometro zero a 16.900 euro in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
6: Ma dove?
5: Da Auto Chioda.
6: Ma è perfetto. Allora muoviamoci.
7: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Auto Chioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
11: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
10: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
11: Sì, sì, come no?
12: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vettura in pronta consegna. Tanzero Tag 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
13: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
14: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
15: Buonasera da Francesco Di Bruno. La procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade però l'aggravante della premeditazione e quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni travolto lunedì scorso a Gallarate dall'auto guidata da un'anziana. La conducente del mezzo, una donna di 80 anni, ora è indagata per omicidio stradale. I NAS coordinati dalla Procura di Lodi hanno accertato in una RSA della provincia di Milano reiterati episodi di violenza su 4 anziane da parte di 3 operatori sociosanitari che sono stati interdetti dalla professione, una quarta operatrice invece è indagata per minacce aggravate. Calcio, Tegula in casa Inter, si ferma il capitano Lautaro Martinez per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il rientro tra un mese dopo la sosta. Europa League, questa sera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus, in Conference Atalanta-Pafos, mentre per l'Eurolega di basket, sempre questa sera, Olimpia-Milano-Dubai. Ed è tutto, ora l'approfondimento del direttore Enrico Mentana.
16: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana.
17: Mentre l'Europa concerta le sue possibili manovre riguardo al difendersi dall'offensiva finanziaria e energetica che è dovuta alle guerre, mentre ospitando al vertice dei 27 Zelensky vede come può ancora aiutare l'Ucraina nonostante Trump, c'è anche l'altro problema che hanno ciascuno dei paesi ha e hanno soprattutto i nostri governanti. Cosa fare rispetto al prossimo bilancio, alla prossima manovra? E nel documento che il governo ha inviato a Bruxelles c'è quella posta che viene indicata, 5 miliardi di euro che vengono fuori dalle banche sotto forma, a quanto pare, di contributo volontario. Insomma, non la tassazione degli extra profitti, ma qualcosa che gli assomiglia molto, una volontaria o comunque concertata azione di contributo da parte di chi obiettivamente molto ha intascato, soprattutto perché la finanziarizzazione è in qualche modo un riflesso anche delle situazioni come quella che viviamo. Ebbene, e quei 5 miliardi non saranno un contributo preciso, non saranno appunto una percentuale sui guadagni, non saranno estratti né a sorte né per quanto una banca ha saputo capitalizzare in più rispetto all'anno precedente. Sarà una contrattazione che verosimilmente avverrà tra il Ministero dell'Economia e l'ABI, l'Associazione dei Banchieri, ma in che modo ancora non si capisce. L'anno scorso c'era già stato un accordo che valeva 10 miliardi di euro, un accordo triennale proprio tra le banche e il governo, e si era detto che pacta sunt servanda, che non ci sarebbe stato nulla in più. Invece arriva questo nuovo aumento, chiamiamolo così, questi 5 miliardi indicati precisamente nel documento programmatico di bilancio del governo. Questa è la partita che riguarda le banche. Ma ci sono altri donatori involontari e inconsapevoli? Lo sapremo soltanto quando la manovra vera e propria vedrà la luce.
16: Riascolta 100 secondi di RDS con Enrico Mentana in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.
0: Buonasera, sono Roberto e questa è Dimensione Suonosoft, ancora per 2 ore. Sì, quindi fino alle 21 abbiamo tanta dolce musica da ascoltare insieme. E allora, ecco subito per te un nuovo aforisma d'amore interpretato da una delle grandi voci del cinema e subito dopo la voce unica di Lucio Dalla con Tu non mi basti mai.
18: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suonosoft.
19: L'amore è comprare il gusto di gelato preferito dalla tua anima gemella, anche quando lei non c'è.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre lavori da casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: zucchero con menta e rosmarino su Dimensione Sonosoft. Attenzione, l'uso consapevole di smartphone e computer anche per la salute di muscoli, tendini e articolazioni. Ne parleremo stasera in Good Life.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suonosoft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con segreti in tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki e-Vitara.
2: Dual Motor, Dual Desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
4: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi Chilometro Rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
6: Tanti sconti con offerta finanziaria.
5: Fiat 500 Hybrid a Torino da 15.990 euro.
6: Peugeot 208 Style Hybrid automatica da 16.990.
5: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
6: Jeep Avenger benzina da 18.990.
5: Pandina Hybrid da 12.490.
6: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte, zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Serramento.it.
8: Ehi tu!
9: Dico a te!
8: Sì, tu! Sei under 35!
6: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi!
8: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
6: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35!
10: Autorigoldi!
11: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
12: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi Prima Scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
13: Audi Prima Scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
14: Cerchi il catering perfetto per il tuo evento? Affidati alla professionalità di Gespan. Dalla panetteria alla pasticceria, fino alle sfiziose proposte gastronomiche, produciamo ogni giorno il meglio per i tuoi eventi. Meeting aziendali, feste private, rinfreschi, il gusto perfetto per ogni occasione. Richiedi un preventivo personalizzato su gespan.it. Ci trovi alle porte di Milano, in via Leonardo da Vinci 19 a Corsico.
15: La modalità vacanza è terminata.
16: Si torna al lavoro, si torna agli impegni. Ma la tua auto è pronta a tornare alla routine? Dopo tutti i chilometri delle vacanze, passa da Parisi Group per un controllo in officina. Oppure scegli una delle nostre occasioni su vetture nuove, usate chilometri zero. Parisi Group, Monza, Cinisello Balsamo e Concorrezzo.
17: Parisi Group, il nostro passato per guidare il futuro.
18: Beauty Lover, preparati! A Merlata Bloom Milano arriva Beauty Stories, il festival dedicato alla bellezza. Fino al 18 ottobre scopri esperienze e promo esclusive in oltre 12 brand. E il 17 e 18 ottobre non perderti la Face Spa Experience. Fino al 18 ottobre lasciati conquistare dalla bellezza e vieni a scrivere la tua Beauty Story. Tutte le info su eventi e promo su merlatabloommilano.com. Siamo in via Daimler 61 a Milano, a 8 uscita Cascina Merlata, a 4 uscita Pero.
19: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina. Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
9: Con Renault Captur GPL EcoG, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
10: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
20: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
21: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
22: Nella giornata di domani ritroveremo condizioni di generale stabilità al nord-ovest, sempre per la presenza dell'anticiclone subtropicale, quindi un venerdì di sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni. E sempre queste temperature veramente gradevoli di giorno, temperature domani pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura padana centro-occidentale, quindi anche Lombardia e Piemonte, minime della notte ovviamente, che comunque scendono, clima fresco all'alba con valori anche fino a 10-11 gradi fuori dai centri urbani. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

Perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ed Sheeran con Perfect nella sera di Dimensione, sono Soft ed ora ultimo appuntamento Good Life di oggi e l'argomento è questo. Passiamo ore con le mani su telefono e computer. L'uso prolungato di smartphone, tastiere e mouse può provocare dolori ai polsi, rigidità alle dita, tensioni ai gomiti, sovraccaricando muscoli, tendini e articolazioni. Per prevenire questi disturbi è importante adottare semplici abitudini quotidiane. Ogni 30-40 minuti è consigliabile fare brevi pause, rilassare le spalle e muovere delicatamente dita e polsi. Alternare la mano utilizzata per il telefono aiuta a distribuire meglio il carico. Al computer i polsi dovrebbero rimanere dritti e le attrezzature vicine. Infine, semplici esercizi di mobilità favoriscono il benessere delle mani, rendendo l'uso della tecnologia più consapevole e salutare. La tecnologia ci accompagna ogni giorno. L'idea non è usarla meno a tutti i costi, ma imparare a usarla meglio. Anche le nostre mani ogni tanto meritano una pausa.
1: Dimensione suono soft.

E adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzani.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Abbiamo amato la versione originale di Dolly Parton e abbiamo amato anche ovviamente la versione e questa magistrale interpretazione di Whitney Houston. Era I Will Always Love You.
1: Amore, il prezzo dell'energia sale e scende.
2: E le bollette a sorpresa.
1: Dobbiamo uscire da questo mare di incertezze.
2: Ehi, c'è qualcosa all'orizzonte.
1: Lo vedo, è uno spazio a 5.
3: Dalla tua offerta luce e gas cerchi sicurezza e serenità. Stai tranquillo, c'è Mia Fissa di A5. Con il prezzo bloccato per 3 anni. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Naturelle Win, partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro.
5: Le uova naturelle.
6: Tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
7: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
8: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
9: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
11: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato in principio dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade però l'aggravante della premeditazione, quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni travolto lunedì scorso a Gallarate dall'auto guidata da un'anziana. La conducente del mezzo, una donna di 80 anni, ora indagata per omicidio stradale. I NAS coordinati della Procura di Lodi hanno accertato in una RSA della provincia di Milano reiterati episodi di violenza su 4 anziane da parte di 3 operatori sociosanitari che sono stati interdetti dalla professione. Una studentessa 21enne tedesca in Erasmus è stata violentata da 2 sconosciuti al parco Trotter a Milano. A salvarla 2 passanti, poi è stata portata in codice giallo al policlinico. Calcio, tegola in casa Inter, si ferma il capitano Lautaro Martinez per un risentimento ai flessori della coscia sinistra, il rientro tra un mese dopo la sosta. Calcio giocato, Europa League, questa sera Salisburgo-Milan e Celta Vigo-Juventus, in Conference Atalanta-Paphos. Ed è tutto, le news, torno tra un'ora.
0: Grazie alla nostra redazione per gli ultimi aggiornamenti e a te una buona serata e buon ascolto con la musica di Dimensione Sono Soft. Io sono Roberto e che ne dici? Vogliamo tornare ai nostri successi? Prima un aforisma d'amore e poi meraviglia tutta italiana con Oro Mango.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
13: Camminavamo piano su una strada fatata che pareva esistere solo per noi. Ogni sosta era un bacio, una scusa perfetta per non arrivare mai.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Questo giovane e immenso talento qualche giorno fa, esattamente l'8 ottobre, ha compiuto 41 anni ed è sempre un piacere proporti la sua musica qui sulla tua radio del benessere. Con Just the Way You Are, Bruno Mars.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami, scelta da te.
2: Da 25 anni con ING. Puoi!
3: Sì, ma cosa?
2: Conti, carte, mutui, prestiti, conti business, investimenti, tutti i servizi di una banca a portata di app.
3: Ah, e per i risparmi?
2: Hai il 4% per 12 mesi fino al 2 novembre, anche per la partita IVA.
3: Mica male!
2: E allora scegli ING!
3: Vado subito su ing.it.
2: Messaggio promozionale fino al 2 novembre, documentazione informativa su ing.it.
4: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.
5: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
6: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
7: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è! Cash & Carry Migros, professione Oreca. Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i 4 nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
8: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
7: Foton, i solidi pick-up.
8: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
7: Changan, le auto super tecnologiche.
8: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
7: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
9: Officine Locati presenta Benvenuti a Casa Cinesca.
10: Sara! Se vogliamo andare 30 secondi e mezzo a fare la spesa oltre confine e abbiamo paura che qualche manigoldo entri da porte e finestre a far ballare la scorta di Sugus e Ciculat che abbiamo nel sotterraneo, come facciamo? La soluzione è una sola, la Claire della Claire.
9: Officine Locati. Dal 1925 la vera fabbrica di chiusure di sicurezza per la tua casa, anche beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
11: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro!
12: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
11: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento!
12: Ma dove?
11: Da G-Villa!
12: Ma è perfetto! Allora, muoviamoci! Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
13: Funghi, castagne e rastrello. Ottobre, quanto sei bello!
14: Sei andata a una sagra?
13: Meglio, sono andata in Brico Ok. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
14: E si mangia?
13: No, ma ti sazi di sconti.
14: Brico Ok, se c'è l'ok, è tutto un altro brico.
15: Brico Ok, più vicino a te.
13: Brico Ok è sempre più conveniente, anche su bricok.it.
16: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste. Imponente, elegante e sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé. Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica. Pronto a guidare il futuro, lasciati conquistare dal nuovo SUV L-Pass L8. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.
17: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
18: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura. Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudité raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
19: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
18: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
19: Terra Ferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni. ristoranteterraferma.it.
20: Come mi immagino il Black Friday? Com'è quello di Skoda?
21: Il Black Friday di Skoda è già arrivato. Fabia da 99 euro al mese, TAN 0 Taegune 19 e zero costi di manutenzione ordinaria. Anticipo 3.243 euro, 36 mesi, 30.000 km, rata finale 14.065 euro, importo totale dovuto 17.700 euro, fino al 31 ottobre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
22: Autori Goldi!
23: A Milano dal 1906.
24: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
25: Nella giornata di domani ritroveremo condizioni di generale stabilità al nord-ovest, sempre per la presenza dell'anticiclone subtropicale, quindi un venerdì di sole o al più qualche nuvola di passaggio, ma senza precipitazioni. E sempre queste temperature veramente gradevoli di giorno. Temperature domani pomeriggio fino a 22-23 gradi sulla pianura padana centro-occidentale, quindi anche Lombardia e Piemonte. Minime della notte ovviamente, che comunque scendono, clima fresco all'alba con valori anche fino a 10-11 gradi fuori dai centri urbani. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro.
1: Perdutamente siamo in mare aperto, perdutamente già mattina presto.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Momento dolcissimo, momento intenso con la voce di Elisa. Era anche fragile nella sera di Dimensione Suono Soft. E per le canzoni storiche, quei successi che ci accompagnano da sempre, ora Supertramp con The Logical Song.

0: Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.
1: Sei tu che dai origine a quello che penso. La distanza compresa fra me e l'universo. Il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: felicissimo di regalarti proprio questa come ultima canzone del mio appuntamento del giovedì. Era Sting con Englishman in New York su Dimensione Sono Soft. Eh sì, anche per oggi è tutto. Sono Roberto, grazie per l'ascolto. La serata proseguirà tra poco con le notizie, la nostra redazione tornerà per un ultimo appuntamento, a seguire tante e dolci canzoni d'amore, domani mattina nuovamente in diretta e ci sarà Laura Buono ad attenderti puntuale alle 6 per la sveglia. Anche io ti aspetto domani nel pomeriggio dalle 17 qui sulla tua radio del benessere. Ciao!
1: Amazon presenta Il primo weekend di Sofia con Max. Per prepararsi al weekend romantico a Parigi, Sofia ha cercato su Amazon una mascherina per la notte, un Kindle, tappi per le orecchie e un pigiama comodissimo. L'ideale per staccare la spina dopo una lunga giornata a piedi. Non disperare, Max. Per Sofia dormire bene è la cosa più romantica che c'è. Presto, preparale anche una camomilla. Trova quello che ti serve su Amazon.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Accendi vantaggi con Plenitude. Con Fixa Time 24 Smart hai il 30% di sconto sui corrispettivi luce e o gas per 2 anni. Sconto rispetto a Fixa Time 24, corrispettivi pari al 17% circa della spesa del cliente tipo. Vai su anyplenitude.com. Eni per l'Italia.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 €, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 €. 35 rate da 129 € al mese, rata finale 10.638 €. Tanfisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 € e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 €. Aperti anche domenica.
8: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. Lazzari-Stellantis.it.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco Di Bruno. La Procura di Milano ha chiesto il processo per l'ex agente Carmelo Cinturrino, accusato dell'omicidio premeditato di Abderrahim Mansouri, ucciso nel boschetto di Rogoredo durante un controllo antispaccio. Cade però l'aggravante della premeditazione e quindi Cinturrino potrà chiedere il rito abbreviato. Non ce l'ha fatta il bambino di 5 anni travolto nelle discorse a Gallarate dall'auto guidata da un'anziana, la conducente del mezzo, una donna di 80 anni, è ora indagata per omicidio stradale. Chiede di chiudere la vicenda giudiziaria con un patteggiamento Genti Berisha, il giovane di 26 anni di origine albanese, arrestato lo scorso 23 giugno per la drammatica morte durante un inseguimento dell'agente della polizia locale di Milano, Francesco Imprezzabile. Una studentessa 21enne tedesca in Erasmus, violentata da 2 sconosciuti vicino al parco Trotter a Milano, a salvarla 2 passanti, poi è stata portata in codice giallo al policlinico. Calcio Europa League, seconda giornata, fase a campionato, il Milan ha battuto 4-0 il Salisburgo con una tripletta di Sisse e un gol di Ramos, mentre alle 21 scenderà in campo la Juventus contro il Celta Vigo. Ed è tutto, le news tornano domani.
11: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
12: È più facile ripararsi dalla pioggia che dalle parole. Dall'acqua ci si asciuga, da alcune frasi si rimane bagnati per sempre.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Suzuki.
3: Nuova Suzuki Evitara.
2: Dual motor, dual desire.
3: Gamma Vitara da 22.950 euro.
4: Con nuova Vitara Hybrid e tutta la gamma Suzuki Hybrid, il tuo sogno di mobilità sostenibile è a portata di mano. Vieni nelle nostre sedi chilometro rosso di Cislago, Solaro e Rho. Gli incentivi stanno per terminare. Info su chilometrorossosuzuki.com.
5: Da Denicar, prezzi da paura con l'Happy Halloween del chilometri zero.
6: Tanti sconti con offerta finanziaria.
5: Fiat 500 Hybrid Torino da 15.990 euro.
6: Peugeot 208 Style Hybrid Automatica da 16.990.
5: Opel Corsa GS 100 cavalli da 15.990.
6: Jeep Avenger Benzina da 18.990.
5: Pandina Hybrid da 12.490.
6: Solo da Denicar. Aperti tutte le domeniche a Milano e a Bergamo.
5: Denicar.it.
7: La gelosia vi tormenta? È il momento di chiamare la gelosia del serramento. Siamo serramentisti da tre generazioni. Installiamo finestre, porte e zanzariere delle migliori marche per un grande risparmio energetico. Realizziamo le vostre idee con passione ed esperienza. Approfittate della detrazione fiscale del 50% e del finanziamento a zero interessi. A tutta la burocrazia ci pensiamo noi. La gelosia del serramento è a Gallarate. Prodotti e posi in opera garantiti per 10 anni. Clicca la gelosia del serramento. Renault.
8: Con Renault Captur GPL Eco G, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. A ottobre tuo da 99 euro al mese con TAN 2,99 e 1000 euro di bonus pronta consegna.
9: TAEG 4,33, anticipo 7.052 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Offerta valida solo per vetture in stock fino a esaurimento scorte e salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede su Renault.it.
10: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
11: Sogni di partire verso nuove mete? Con Grande Panda fai fino a 880 km con un pieno. Tu ancora da 14.950 euro, oltre oneri finanziari con finanziamento e rottamazione. Anticipo 2.747 euro, 35 rate da 129 euro al mese, rata finale 10.638 euro. TAN fisso 5,99, TAEG 908, salvo approvazione Stellantis Financial Services, fino al 31 ottobre. Scopri Grande Panda da 14.950 euro e supervalutiamo il tuo usato GPL di 1.000 euro. Aperti anche domenica.
12: Concessionaria Lazzari a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
13: È arrivato il sottocosto D'Ambros. Prezzi imbattibili, convenienza e risparmio garantito. Rosbif di vitellone intero 5 kg all'incredibile prezzo di 15,99 euro al chilo. Philadelphia Original 250 grammi all'incredibile prezzo di 1,98 euro. Bistecche scelte di scottona soli 12,99 euro al chilo. Scopri tutte le offerte sottocosto su d'Ambros.it.
14: Ok, trattiamo, dici cosa vuoi.
15: Voglio una macchina, qui fuori, bella, un Nissan Juke.
14: Ok, benzina automatico o manuale o full hybrid da 900 km con un pieno?
15: Basta che sia Juke.
16: E ad ottobre, tuo da 19.990 euro per tutti e fino a 10 anni di garanzia Nissan More.
15: Wow, una bomba.
14: Tranquilli, intendeva l'offerta.
16: Anche sabato e domenica.
17: Nissan Ninicar, sedi di Vaiano Cremasco e Peschiera Borromeo. Corri subito su ninicar.it.
18: Hai oro vecchio che non usi più? Non aspettare che perda valore. Portalo da Orofino. Da 40 anni, operatore autorizzato e certificato. Ti garantisce la sicurezza di tutte le fasi della vendita e pagamento immediato. Orofino ti assicura che il tuo oro verrà fuso e non verrà rivenduto. Così nessun altro indosserà i tuoi ricordi. Per il tuo oro usato, affidati a Orofino. Fino a 120 euro in contanti e 200 in cambio merce. Orofino, nei migliori centri commerciali e su orofino.it.
19: Ti aspettiamo nei punti vendita Orofino della Lombardia.
20: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. E da oggi anche vantaggi. Quelli riservati a una selezione di modelli Audi prima scelta Plus, come Audi A5, Q2, Q3 e Q5. Tuoi con Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Offerta valida dal 12 al 31 ottobre.
21: Audi prima scelta Plus. Vi aspettiamo da Lombarda Motori, nelle sedi di Desio, Concorrezzo e Milano.
22: Ci sono novità che meritano di essere attese e l'EPAS L8 è una di queste.
23: Imponente, elegante, sofisticata, ma è al volante che dà il meglio di sé.
22: Tecnologia e prestazioni da SUV premium si incontrano in un'esperienza di guida unica.
23: Pronto a guidare il futuro?
22: Lasciati conquistare dal nuovo SUV L8. Tuo da 269 euro al mese.
23: Tan fisso 4,61%, TAE Touareg 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Aperti anche domenica 18 e 25 ottobre. Info su mocautogroup.com. M come Milano, M come Mocauto.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: FastWeb presenta. Lo sapevi che puoi investire nella digitalizzazione della tua piccola o media impresa con un risparmio del 50%? Richiedi il voucher Mimit per le soluzioni cloud and collaboration, intelligenza artificiale e cyber security. FastWeb è sempre al tuo fianco per accompagnare la tua impresa nella trasformazione digitale. Affrettati! Agevolazioni subordinate a requisiti e disponibilità fondi. Per info fastweb.it/voucher-mimit. Vieni nei nostri negozi su business.vodafone.it o rivolgiti al tuo agente di fiducia.
2: Ogni volta che arrivano le bollette, sono dolori. È il momento di darci un taglio del 40%.
3: Sottoscrivi un'offerta Gelsia Premium e risparmi il 40% sul corrispettivo fisso annuo di luce e gas. Vai in un Gelsia Point o su gelsia.it. Promo valida fino al 31 dicembre 2026. Gelsia, gruppo A2A. Gelsia Premium. E metti KO la bolletta.
4: Sono arrivati da poco, ma hanno già conquistato l'attenzione dei nostri clienti. Sono i quattro nuovi marchi di auto e pick-up che trovi in esclusiva da Denicar a Milano.
5: EMC, SUV, fuoristrada e veicoli commerciali.
4: Photon, i solidi pick-up.
5: Maxus, furgoni e veicoli commerciali leggeri.
4: Changan, le auto super tecnologiche.
5: Ti aspettiamo con i nuovi marchi solo da Denicar a Milano e con tutti gli altri brand anche a Bergamo. Info su denicar.it.
4: Ricorda, siamo aperti tutte le domeniche.
6: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
7: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
6: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
8: Papà, ho trovato la Peugeot 208 a soli €16.900.
9: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
8: Ma che? È una chilometro zero! A €16.900 in pronta consegna. Anche senza finanziamento.
9: Ma dove?
8: Da Autochioda.
9: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci.
10: Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da Autochioda, nelle sedi di Melzo e San Giuliano Milanese.
0: Canzoni d'amore.
11: Dimensione suono soft.
0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
12: Mi piace quando sorridi. Vedere le tue labbra che si tirano per farmi vedere quanto sei felice. Sei come un quadro che mi rende speciale. Il suono della tua risata è meglio di qualsiasi altra musica al mondo. Paragonabile al suono di un ruscello in un bellissimo bosco che mi rilassa il cuore e stende la mia anima.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Autorigol di Skoda Milano anticipa tutti. È già Black Friday!
2: E da Autorigoldi è tutto black, tranne il tasso è zero.
1: Skoda Fabia e Skoda Kamiq a tasso zero, due da 89 euro al mese con anticipo di 4.000 euro.
2: Autorigoldi Skoda Milano, tutto black, tranne il tasso che è zero.
3: Autorigoldi
4: a Milano dal 1906.
1: Autorigoldi.it.
5: Funghi, castagne e rastrello, ottobre quanto sei bello.
6: Sei andata a una sagra?
5: Meglio, sono andata in Brico Cay. C'è la festa d'autunno con tantissime promozioni su soffiatori, tagliasiepi, serre, stufe. Più acquisti, più risparmi.
6: E si mangia?
5: No, ma ti sazi di sconti.
6: Brico Cay, okay. Se c'è l'ok è tutto un altro brico.
7: Brico Cay, più vicino a te.
5: Brico Cay è sempre più conveniente, anche su BricoCay.it.
8: Chiudi gli occhi, ascolta il mare, senti nella freschezza.
9: Al ristorante Terraferma, il pesce crudo è emozione pura.
8: Ogni giorno il miglior pescato del Mediterraneo diventa tartar d'autore, crudite raffinate, come il gambero rosso e lo scampo premium di Sicilia.
9: Arrivi giornalieri, freschezza assoluta. Lo chef Giovanni esalta il pesce con rispetto, passione e creatività.
8: A Milano c'è un luogo dove il mare si assapora davvero.
9: Terraferma, in via Melchiorre Gioia 63. Info e prenotazioni, ristoranteterraferma.it.
10: Quanto tempo è che non cambi il materasso? Dalla notte dei tempi? Allora è tempo di dare più qualità al tuo riposo. Vieni da MCA e sdraiati sul tuo nuovo materasso. Molle insacchettate, memory termosensibile, lattice, 30 modelli esposti in tutte le misure e prezzi scontati. Ma anche poltrone relax e divani letto. MCA Materassi a Milano, via Toffetti 5, materassimca.com.
11: Continua la super rottamazione Opel. A ottobre con la super rottamazione Opel, corsa è tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 3.802 euro, 33 rate mensili da 90 euro, TAN 8,25, TAI 12,12, rata finale 9.704,88 euro, salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 ottobre, info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.450 euro.
9: Ti aspettiamo da Stellantis and You Milano, in via Gattamelata 41 e a Sesto San Giovanni, in via Carducci 299.
0: Canzoni d'amore.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
1: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
2: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a ottobre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida.
4: Concessionaria Lazzari, a Lodi, Codogno, Pandino e Sant'Angelo Lodigiano. lazzari-stellantis.it.
5: Officine Locati presenta: Mamma si è ristretto il garage.
6: Allegrisa, allegrisa, avete lasciato parcheggiato la vostra Taunus verde smeraldo sotto al sole della Brianza Lecchese e si è slargata e non ci passa più in garage? La soluzione è una sola, precisa.
5: Officine Locati, la basculante che elimina i contrappesi. Allarga il garage fino a 15 cm, in poche ore, senza opere murarie e beneficiando delle agevolazioni fiscali. Officinelocati.com.
0: Tutta la notte, canzoni d'amore.
7: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Comprendo ciò che sento e non ciò che sono. Il dono più bello che posso offrirti.

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Ehi tu, dico a te.
3: Sì, tu,
2: sei under 35.
4: Da Autorigol di Volkswagen Milano, essere under 35 vale ben 4.200 euro di vantaggi.
2: Volkswagen T-Cross, tua da 129 euro al mese, anticipo 5.000 euro. Versione con cambio automatico al prezzo del manuale. TAN 5,99%, TAEG 7,11%.
4: Con un'offerta così, vorremmo essere tutti under 35. Autorigoldi!
5: A Milano dal 1906. Autorigoldi.it.
6: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
7: I Dire Straits Legacy arrivano in Italia. Sul palco Alan Clark, Phil Palmer, Mel Collins, Danny Cummings, con i grandi successi della storica band britannica. Dire Straits Legacy, il 2 novembre a Milano, Teatro Nazionale Italiana Assicurazioni, e il 4 novembre a Bergamo, Corus Life Arena. Biglietti su Ticket One.
8: Papà, ho trovato una Peugeot 208 a soli 16.900 euro.
9: Sì, vabbè, è impossibile. Sicuramente devi fare un finanziamento.
8: Ma che? È una chilometri zero a 16.900 euro in pronta consegna anche senza finanziamento.
9: Ma dove?
8: Da G-Villa.
9: Ma è perfetto. Allora, muoviamoci. Offerta valida fino al 31 ottobre su un numero limitato di vetture. Ti aspettiamo da G-Villa a Monza e a Paderno Dugnano. www.gvilla.com.
1: Canzoni d'amore,

Successi appassionanti. Un'emozione unica. Canzoni d'amore con dimensione suono soft.

0: Canzoni d'amore. Dimensione suono soft.
1: Comprare un'auto non dovrebbe essere complicato. Da Fassina ti ascoltiamo, capiamo cosa cerchi e ti proponiamo subito la soluzione giusta per te. Auto nuove e usate selezionate, controllate e garantite. E sull'usato puoi contare anche sulla forza di Spoticar. Fassina è rivenditore e partner ufficiale della rete Spoticar, l'usato di cui ti puoi fidare. Meno tempo perso, più sicurezza nella scelta. Scopri la tua prossima auto da Fassina, a Milano in via Giovanni Battista Grassi 98 e su fassina.it.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Da piccola pensavo che quando sarei stata grande non mi sarebbe servito più l'aiuto di nessuno e sarei andata avanti con le mie gambe. Ma ora ho capito che senza di te non vado da nessuna parte.
2: So

Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro. E non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

parla coi tuoi occhi qui di fronte.

Naturelle Win. Partecipa al concorso. Puoi vincere un iPhone 18 Pro al giorno e volare alle Seychelles come maxi premio finale. Scopri di più su concorsolenaturelle.it. Montepremi 85.000 euro. Le uova

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Abbiate il coraggio di essere fragili. È l'unico modo che ha la vita di rendervi forti.

ti prendono al primo incontro, ti emozionano sempre. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

svegli e lontani, i nostri occhi che diventano mani, la tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore fatte a pezzi da un profumo buono, il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita, il tuo respiro che mi calma se ci appoggio il cuore, la nostra storia che non

improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembrerà

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Con le ali dell'amore ho volato oltre le mura, perché non si possono mettere limiti all'amore, e ciò che amore vuole, amore osa.